Radio Subasio Disco Club, tutte hit di tutti i tempi, per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Radio Subasio.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Radio Subasio.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Radio Subasio.

Che sia meravigliosa sta vita, allora, anche a quest'ora qua. L'ora è quella che vi ho detto, è domenica 12 luglio, questa è la vostra Radio Subasio. Buongiorno da Ignazio. Oppure, come dicevo prima, buonanotte. Oppure, buon e mi fermo. Perché? Perché la domenica mattina, soprattutto d'estate, siamo in quella condizione lì. Chi si alza per andare al lavoro, chi si alza per andare da qualche parte, partire anche, perché no, visto che ieri in tanti lo stavate facendo, e c'è chi torna, belli miei, torna dal lavoro, chi torna da una bella serata spensierata, chi torna da altre situazioni. I buon, e qui mi fermo invece, sono coloro che sono rimasti dove erano, però si sono svegliati e niente, frizzati lì, non dormono, non si alzano, nulla, e quindi a loro il mio pensiero più grande. Sì. Sì, gli insonni, capito? Sono un po' quelli là, Vabbè, se vi volete far sentire, io vi lascio il numero, che è uguale per tutte e tre le categorie macro che ho elencato poc'anzi. 348-075-80-60. Mi piacerebbe molto sentire le vostre voci, soprattutto in questa prima ora, in cui di solito le voci le sento solo io, però... Un grande ritorno, quello di...

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.

sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

Subasio.

Nel 94 ce l'aveva fatta conoscere Miguel Bosé, cantata in italiano, Se tu non torni. Poi la versione con Shakira, Si tu non vuelves. Spero di averlo detto bene, che io e lo spagnolo abbiamo litigato anni e anni fa. Stiamo vivendo insieme su Radio Subasio, insieme a me Ignazio Scorci, del 193esimo giorno di quest'anno. Oggi si ricordano i santi Ermagora o Ermagora, vai a capire, perché io non ho mai conosciuto nessuno con questo nome, e Fortunato di Aquileia, ma anche San Giovanni Gualberto. Il sole sorgerà alle 5.47, tramonterà alle 20.45, è tempo di farci un bossa nova, anzi una bossa nostra, quella di Gaia.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Dopo la bella figura all'ultimo Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna, Fulminacci ha deciso di passare un'estate in giro per le piazze italiane raccontando e cantando anche Maledetto Me.

Sono le 5.39, buongiorno da Ignazio e bentrovati. Noi stiamo insieme fino alle 9 e già delle nostre, tra i no, dai nostri, sì, ciao. Lo posso rifare da capo, per favore? Eros Ramazzotti, quanto... Vabbè, è già dei nostri, tra gli altri, Carla di Villa Adriana, da sveglia sulla sua poltrona ad ascoltare la radio, e Sabrina che mi fa sapere che a Ravenna si sta con la finestrella aperta per far entrare l'aria frescolina, perché stanotte lì è piovuto senza far danno, che voglio dire, è una roba non per forza scontata ormai. Va bene, 348 075 80 60 è il numero per raccontare la vostra domenica già a quest'ora insieme a Radio Subasio. Always Remember Us This Way invece è la canzone di Lady Gaga che arriva adesso.

Una vita da mediano e Ligabue su Radio Subasio nella domenica 12 luglio con Ignazio, le 5.47, quasi al termine della prima ora. Sono Francesca, sto forzando mia madre a portarmi in stazione a Priverno. Il treno partiva da qualche minuto è partito. Dopo che ieri mi è venuto a recuperare all'1:30, quindi treno alle 5.40, recuperata all'1:30, sto andando ad allenare un campo di pallavolo a Piancavallo, 7 ore di treno. Ma io dico, no? Peraltro per la pallavolo lo farei anch'io, quindi tutta la mia comprensione. Ma la povera mamma, parliamone di questa donna scambiata per un taxi, così, contro il suo volere, senza la scritta sulla macchina, senza un tariffario e nemmeno il tassametro. Vabbè, solidarietà per lei.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio.

Bruno Mars con Marry You su Radio Subasi. Abbiamo scoperto che il tassista si chiama Manuela, quindi la salutiamo. Ciao ciao ciao. Buongiorno, state scrivendo? Certo che sì, al 3480758060. Adesso vi invito ad alzare

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Ma oggi farà caldo, farà freddo? Freddo non credo. Sentiamo le previsioni meteo di questa domenica su Subasio.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore un po' di nuvole sulle regioni del versante adriatico, ma nuvole che comunque spartiranno il cielo con il sole e porteranno poche piogge, solo qualche breve acquazzone o temporale sulle zone appenniniche. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo soleggiato, solo qualche breve acquazzone pomeridiano sulle zone alpine. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso intenso, massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Nel 1991 al Festival di Sanremo approdava Umberto Tozzi con una canzone che parla di immigrazione, razzismo e integrazione. Si chiama Gli altri siamo noi e la ascoltiamo.

0: Dai, un po' ha ragione Umberto Tozzi, che gli altri siamo noi, ogni tanto ce lo scordiamo, però siamo noi. È la collection delle 6, 11 minuti già passati. Buongiorno e bentrovati. Io devo attingere immediatamente alla macchinetta del caffè stamattina. Ne necessito proprio. Non so, quanti caffè riuscite a prendere voi la mattina? Intendiamo fino a mezzogiorno, dai. Avete mai fatto un conto? Vogliamo portare... Sì, dai, io voglio sapere quanto sono caffeinomani o no i nostri ascoltatori. La platea smisurata di Subasio. E allora vi do il numero 348-075-8060. Quanti, se li avete mai contati o se avete un record stabilito, e ve lo ricordate proprio per questo, perché record, caffè riuscite a prendere la mattina, fino a mezzogiorno, poi il resto, insomma, ve la vedete voi. Gabri Ponte e Jovanotti adesso, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: su Basio. Io non lo sapevo, ma mi dicono che abbiamo... Ma veramente? Scusa, dobbiamo sentire un messaggio molto, ma molto importante che è arrivato, prego.
1: Buongiorno Ignazio.
0: Chi è?
1: Sono Sinar.
0: Yannick.
1: Volevo dare buongiorno a Yannick, tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Ma proprio Yannick?
1: Questa è la mia radio preferita.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Volevo dirvi che questa mattina mi sono alzato molto presto.
0: Perché?
1: Perché devo andare al mercato di Campagna Micca per prendere prodotti meravigliosi.
0: Ma scusa, non hai una finale?
1: E andare a fare la finale Wimbledon.
0: Infatti.
1: E vincere sicuramente.
0: Mamma mia.
1: Con Radio Subasio si vince sempre.
0: Sì, ma non si dice.
1: Un abbraccio a tutti da Sinner.
0: Beh.
1: E un bacione a tutti. A tutti i miei colleghi.
0: I colleghi tipo Cobolli, Djokovic, tutti quelli che hai battuto fino adesso. Questi sono i colleghi? Che i colleghi di Sinner, ragazzi, sono qui. Non lo so. Qualcosa mi dice che potrebbe non essere quello vero.

nella vostra domenica mattina? Beh, con la musica di Subasio spero di sì, come Ignazio altrettanto. E quanti caffè avete preso fino adesso? L'argomento di questa mattina, partito così dal nulla, dal fatto che io ne abbia bisogno, e ancora non l'ho preso peraltro, ma stavo leggendo i vostri messaggi, quindi ero occupato. 348 075 8060, adesso vado a farlo con un messaggio vocale. Entro mezzogiorno, quanti ne riuscite a prendere? Qual è il vostro record?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
11: Ai posti più belli d'Italia, dove le vacanze si fanno veramente bene e presi d'assalto, c'è sicuramente la costiera amalfitana, cantata da Fabio Rovazzi, da Arisa e da Nino D'Angelo.

0: con WhatsApp su Radio Subasio, ore 6:40. E che succede? Succede che stamattina stiamo parlando di caffè e di quanti entro mezzogiorno di solito, di norma, in media ne prendete. Poi se avete un record grosso, pronunciatevi al 348 075 80 60. Sabrina dice uno, ma uno solo al mattino alle 9, come rito proprio. E poi Samuele dice: ciao, sveglia alle 5, dipendente dal caffè, però ancora non l'ho bevuto, gravissimo. Dice: sono in viaggio verso le Dolomiti alla ricerca di un bar per strada. Samuele, siccome capisco cosa vuol dire, insomma, non riuscire a trovare un bar e non poter prendere un caffè, soprattutto la mattina, se mi dici esattamente dove sei ti aiuto, va bene? Ti geolocalizzo e ti indirizzo in un bar.
1: Buongiorno Ignazzi, buongiorno. Buona domenica. Beh, mattina già inizio con due, uno dietro l'altro, ecco. Però da qui a mezzogiorno almeno 4, sì, quindi arrivo anche 4-5, il pomeriggio forse un pochino meno, meglio che non sia fuori, comunque è così.
0: È vero, è vero, il pomeriggio un po' meno, la mattina forse che ne abbiamo più bisogno, ma è una cosa mentale oltre che fisica, Vabbè, poi dipende dall'esperienza, me la state raccontando voi, mentre ascoltiamo Ultimo su Subasio.

0: minuti alle 6:52 parlando di caffè, quanti ne prendiamo entro mezzogiorno. Ci sono varie testimonianze, alcune siamo tipo, abbiamo il picco altissimo e poi abbiamo dei pentiti, cioè coloro che hanno dovuto riguardarsi per altre situazioni.
1: Ciao Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ero arrivato a un punto di prendere 7-8 caffè al giorno, poi ho dovuto necessariamente smettere per problemi di salute. Oggi mi prendo il caffè nelle pause, quelle che mi godo davvero, quindi ho tolto quello della prima mattina, ho tolto quello dopo i pasti e lo prendo metà mattinata e metà pomeriggio con i colleghi o con i clienti, per cui è proprio un momento conviviale di gusto. Ciao e buona giornata da Andrea da Rustico in provincia d'Ancona.
0: Ma come fai a levare quello della mattina, Andrea? Io una paura, guarda, di non sapere nemmeno dove mi trovo, come mi chiamo. Vabbè, 348 075 8060 le vostre esperienze, mentre tornano Imagine Dragons.

0: Vita meravigliosa, chiude la nostra seconda ora, pochi istanti alle 7, le breaking news di Digicom 24.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi, colpiti 140 obiettivi militari iraniani. La guida suprema Mojtabah Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre e la stampa del paese pubblica una lista nera tra i leader occidentali, nel mirino la premier Meloni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Giugno 2026, il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, lo rileva Copernicus. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutto il paese, spenti circa 850 apparecchi non omologati. A Milano un 41enne italiano è stato trovato morto in casa, aveva diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere di Alessio Borrello è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'hinterland della città, a dare l'allarme ai vicini. La vittima aveva precedenti per droga. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino la celebre piazzetta dell'isola campana, tanto amata dal cantante e pianista, morto ieri all'età di 86 anni. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra, che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Svolta azzurra del presidente della FIGC Malagò, Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In pole per la panchina resiste Mancini. Il tennis, oggi la finale Sinner-Zverev a Wimbledon, nella singolare femminile il trionfo della ceca Noskova. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Altro incidente segnalato sulla 12 Genova-Rosignano con code tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla A1 Firenze-Roma invece rallentamenti per una perdita di carico tra l'allacciamento A11 Firenze-Pisa e Firenze-Impruneta in direzione di Roma. Sulla A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione da Brescia. Sull'A14 Pescara-Bari un veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Bari Nord raccordo per la tangenziale e lo svincolo di Bitonto in direzione di Pescara. Infine, lungo la statale 36 del lago di Como e dello Spluga segnalato un incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa. Colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
24: Quando siamo in vacanza.
25: A casa tutto bene.
26: Quando hai Win3 protetti.
27: A casa tutto bene.
28: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: 7 minuti, se siete appena arrivati su Radio Subasio, buongiorno da Ignazio e bentrovati. 2 ore con me ancora fino alle 9, adesso subito con Tina Turner dall'80.

che bell'inizio di questa nostra terza ora insieme per chi è qui con me dalle 5. Se siete invece appena arrivati, buongiorno, bentrovati dalla vostra Radio Subasio, platea smisurata che non siete altro anche della domenica mattina 12 luglio 2026. Abbiamo un sacco di cose da fare, soprattutto in quest'ora abbiamo l'oroscopo da ascoltare, le previsioni astrologiche segno per segno, e poi c'è la musica. Merck & Crimon, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope.

0: e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo di entrare a far parte di una società da non sottovalutare potrebbe essere un'opportunità. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Gemelli, atmosfera accattivante che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. Riflessioni, confidenze e intermezzi di pura passione. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi. Regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo. Allarghiamo gli orizzonti, non chiudiamoci in casa. Una piccolissima variazione dell'ambiente intorno ci fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminiamola. Leone, complice Marte, Mercurio in sordina guadagna in persuasione. Sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche. Gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo spazio per l'ascolto degli altri. Vergine, un senso di insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troviamo a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansione movimentano la professione. La fretta nell'agire è un'insidia da evitare sempre. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine unanime. Sappiamo suscitare ammirazione e simpatia in tutte le circostanze. Rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questa domenica estiva che per alcuni di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa delle attività. Agli impegni pensiamoci domani. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, facciamo ordine con piglio deciso e la consueta schiettezza. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove e Nettuno ci suggeriscono di dedicare il nostro tempo e l'attenzione a chi condivide i nostri ideali. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza e energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo l'esigenza di movimento e di curiosità. Facciamo acquisti per la cultura. Chiamiamo, ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'occasione per chiarire tutto quello che non funziona. Finiamo con i pesci. Se ci sono persone che ci stanno vicine, ma poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci delle porte. Seguiamole considerando l'impegno che potrebbero richiedere. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ma quanto bella è questa canzone di Elisa? Come te nessuno mai su Subasio alle 7:22. È arrivato il momento invece di sentire i vostri belli sì di auguri di compleanno che scriverete al 348 075 80 60, se qualcuno tra le vostre conoscenze in questo 12 luglio compie gli anni. 348 075 80 60, messaggi scritti e sentiti tra poco in diretta su

e sta a te, sarebbe il titolo esatto, oppure estate se preferite. Laura Pausini alle 7.29 su Subasio, domenica mattina con Ignazio, con i vostri auguri di compleanno a chi oggi li compie. Per esempio c'è Titti da Terracina che dice: scusate, oggi è il mio, me li fate gli auguri? Ma certo Titti, tanti auguri di buon compleanno. Yolanda da Moricone voleva farli invece alla sua principessa Benedetta, che oggi ne compie 2 di anni. Auguri da parte di mamma Claudia, papà Alessandro, i nonni, gli zii, in particolare da Manuel, Alex e Flaminia. Auguri alla nostra dolcissima Alissa, che oggi compie 3 anni. Sei il nostro sorriso, il nostro orgoglio, l'amore più grande della nostra vita. Ti auguriamo un futuro pieno di felicità. Buon compleanno, amore nostro, con tutto il cuore, mamma Giulia e papà Antonio. Rachele oggi compie 9 anni. Gli auguri le arrivano da mamma, papà e dal fratello Leonardo. Auguri alla mia Cippalippa. Grazie alla tua pazienza nel sopportarmi, e questo lo dice Luca. Oggi è il compleanno di Gabriel Garco, ma anche di 2 grandi calciatori italiani, Cristian Bobovieri e Antonio Cassano, nato nell'82, lui Cristian nel 73. E

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
7: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

Vuoi fare un tuca tuca Macarena con le mani mani su di me? No, non è una richiesta mia, è di Baby K. Quella per l'estate 2026 che riascoltiamo su Subasio alle 7.37. Tuca Macarena.

4 ed è esattamente la domenica mattina che state passando con me e Ignazio, parlando di quanti caffè riuscite a prendere entro mezzogiorno in un giorno normale, magari non nel weekend in cui siete un po' più rilassati magari e vi alzate anche se si può un po' più tardi. E allora eccovi il numero 348 075 80 60 se avete voglia di dichiarare, di costituirvi sull'argomento. Nel frattempo alla musica come sempre ci pensiamo noi e per l'estate

Con almeno stavolta su Radio Subasio parliamo di caffè stamattina, quindi intanto off topic volevo fare gli auguri a Francesco e Laura che stamattina si sposano e ce lo dice Silvia da Castiglione del Lago. Tanti auguri, giornata fresca avete scelto. Penso a voi, penso agli invitati. Allora, il mio record prima di rendermi conto di aver esagerato, 5 caffè prima di mezzogiorno, ora sono scesa drasticamente a 2 ed è Tamara. Rita invece dice minimo prima di pranzo ne prendo 3, devo fare compagnia ai miei vecchietti che accudisco, e poi 5-6 caffè fino a mezzogiorno per Marco di Firenze. Ma attenzione, qui abbiamo proprio l'eroe del giorno. Se ho tempo circa 10 per sentirmi vivo. Il suo record è di 22. Non so manco in che tempo si riescano a prendere, e io sono uno che prende un sacco di caffè, però non dirlo forte perché il cardiologo, per lui ne prendo al massimo uno e poi mi dice andiamo a prenderci un caffè. Anche il cane di questo ragazzo, che è Carlo da Bologna, il superstite, lui stesso si è definito, anche al cane piace leccare la tazza del caffè. Vabbè. The Calling, meglio, wherever you will go, dai.

0: Alsio, 8 in punto. Ascoltiamo subito le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo che gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran in risposta all'attacco sferrato in precedenza da Teheran contro navi nello stretto di Hormuz, che è stato chiuso di nuovo, missili iraniani hanno preso di mira gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La stampa locale pubblica una lista nera di responsabili. C'è anche la premier Meloni. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il padiglione russo e raccomanda ufficialmente di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Ira della Lega, la cultura italiana non si piega ai diktat. La Puglia commemora il 10° anniversario della strage ferroviaria avvenuta nel 2016 sulla tratta Andria-Corato, dove morirono 23 persone. Alle celebrazioni ci sarà anche il capo dello Stato Mattarella, in arrivo poco prima delle 11. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, quelle in arancione salgono a 6 ed è emergenza incendi, in particolare in Sardegna e Piemonte. Allerta maltempo gialla in Trentino. L'addio a Peppino Di Capri oggi pomeriggio alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla piazzetta dell'Isola Campana, tanto amata dal cantante e pianista morto ieri a 86 anni. I messaggi di cordoglio di colleghi e amici sono tantissimi, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi alla Berti. I mondiali di calcio, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto 3-1 la Svizzera. Ai supplementari troverà l'Inghilterra, che ha sconfitto 2-1 la Norvegia. La nazionale italiana, Maldini, direttore tecnico, e Leonardo Advisor, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Tennis a Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev, Jannik circa la riconferma, il tedesco si gioca il titolo per la prima volta in carriera. La ceca Noskova ha trionfato nella singolare femminile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Altro incidente con rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e l'allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo fermo causa rallentamenti tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Anche sul tratto Roma-Napoli un mezzo in panne provoca code tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Sulla 14 Ancona-Pescara attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Altra perdita di carico sempre in Adriatica tra l'allacciamento di Ramazione per Ravenna e lo svincolo di Faenza in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
7: Quando non sono a casa, tutto bene. Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: La nostra ultima ora insieme comincia adesso, 8 e 6 minuti. C'è la metafora del fiore sbocciato in primavera che simboleggia purezza, bellezza e freschezza di un nuovo amore nella vita. Fabio.

dedicata alla figlia Fabio Concato, fiore di maggio dall'84. Comincia ufficialmente la nostra ultima ora insieme, sono le 8:11. Buona domenica a tutti da parte di Ignazio. Così per ricordarvelo, noi ci sentiremo tutta la settimana, tra le 5 e le 7 del mattino. Ecco. Intanto però andiamo a scoprire insieme cosa è successo, se è successo qualcosa in giro per il mondo nel corso degli anni in questo 12 luglio, partendo dal 1986 e la magica notte di Wembley Stadium a Londra per i Queen e i loro fan. E in quell'occasione il gruppo guidato da Freddie Mercury registra l'album Live in Wembley. Che concerto, ragazzi! 1962, rimaniamo in musica, al Marquee Club di Londra debuttano i Rolling Stones. Nel 1963 il Marsala, il vino liquoroso prodotto nella città siciliana in provincia di Trapani, da cui prende il nome, diventa il primo vino italiano DOC a denominazione d'origine controllata. 2011 un biglietto della lotteria Euro Millions venduto in Gran Bretagna vince circa 188 milioni di euro, record per il più alto montepremi della storia. E a proposito di soldi, nel 1862 il Regno d'Italia approva la legge per l'unificazione del sistema monetario nazionale, quindi la lira italiana diventa l'unità di moneta di tutto il regno. Giù

Girl. Sono piccoli indizi o semplicemente delle foto che le piacciono? Non lo so, perché spero sempre di carpire cose da queste fotografie. Alle volte ci riesco e alle volte no. Bagna mezzanotte intanto su Radio Subasio, e adesso è arrivato il momento di scegliere una canzone, e quando dico è arrivato il momento, è arrivato il vostro di momento. Con un messaggio vocale al 348 075 80 60 in cui dite il vostro nome, provate a dire il titolo di una canzone che vorreste ascoltare tra qualche minuto e, se ci riuscite, anche il perché proprio quella, per essere protagonisti del Voice Box di questa domenica.

0: E Falco a metà di Gianluca Grignani. L'anno era il 95. Alcuni, me compreso, ci sono cresciuti con questa canzone qua, sperando di risentirlo con roba nuova anche a breve, no? Dopo questo periodo di pausa che ha deciso di prendersi. Sono le 8:25 e questa la volevo dedicare a tutti quelli che non ce la stanno facendo stamattina, che sì, si sono svegliati, quindi un po' falchi potrebbero essere, ma a metà, perché ancora non ce la fanno. Ma non c'è fretta, è domenica, se non avete niente da fare, ecco, potremmo ballare una baciata insieme, se vi va, quella di Saldavinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
13: Ciao Radio Subasio, ciao Ignazio, sono Giulia e sto andando a scuola di psicoterapia e finirò questa sera alle 20. Mi piacerebbe tantissimo ascoltare Cheerleader per avere un po' la carica per questa giornata. Ciao!

0: terapia poi impara tanto, che qui sicuramente ci sarà del bisogno e... Scusate, rido perché stava gesticolando Jonathan Menzi, annuendo, anzi, per la verità, che è vero?
1: Sì, sì. Confermo.
0: Ecco.
1: Mi prenoto già per la prima seduta.
0: Ah, subito così, noi vogliamo. Ok, va bene. Allora, nel frattempo tu studia, fai le tue cose, concludi il corso, fatti dare una bella valutazione. Se vuoi interveniamo noi, insomma, qualcosa conteremo. E...
1: Vuoi delle cavie umane.
0: E poi ci mettiamo a disposizione, proprio, esatto. Quindi mi raccomando, grazie. Grazie anche per aver scelto la canzone, per essere stata la protagonista del Voice Box di questa domenica. Domani alla stessa ora, chiaramente, torna. Adesso c'è Elettra. Elettra.

0: Ascolta l'infinito di Fiorella Mannoia, quindi...
1: Vuoi fare un collegamento?
0: No, quindi... Ascolta l'infinito, quindi sembro Bonolis. Quindi...
1: quindi... scavicchi!
0: Ascoltare, no?
1: Sì, ascoltare me.
0: Pronto, prova, 1, 2, 3.
1: Lo sai, non ho capito dove vuoi darmi di infinito a me?
0: Jonathan Mansi, signore e signori, buongiorno.
1: O vuoi che dia di infinito a te?
0: No, ascolta l'infinito, ascoltare. Non era difficile.
1: Io sono in difficoltà in questo momento. Posso comprare una vocale?
0: No, basta, basta.
1: C'è qualcuno da casa che mi può aiutare, davvero?
0: Basta, basta, ormai ho detto.
1: 348-075-8060.
0: Ma l'ho detta io la soluzione, basta.
1: Correte in mio aiuto, per piacere. Allora, no, è bello perché quando due persone così un po' appannate si trovano la mattina, c'è nebbia nel mezzo.
0: Sì, parecchia.
1: Proprio quella sensazione di infinito del neurone da solo, no? Che riecheggia da solo nella testa.
0: Ma sta domenica?
1: È domenica?
0: Sì.
1: Va bene. Buongiorno.
0: Di questo sono certo, c'è scritto qua.
1: Sì. Allora, questa domenica sarà interessante per l'argomento che tratteremo, per la bella musica che ascolteremo, per i giochi. Ci saranno belle sorprese anche questa mattina. Parleremo di viaggi e di esperienze in solitaria. Quindi non solo viaggi in realtà, ma anche andare a cena fuori da soli. Sono esperienze che fanno crescere, che stanno tornando un po' per ritrovare se stessi, per una crescita proprio personale. Uh-huh. E è controintuitiva questa cosa, perché tu vai a fare un viaggio da solo, dici sei asociale, invece sei molto più socievole quando sei da solo che quando sei con la tua fortezza di amici, perché sei chiuso dentro questa fortezza, mentre se sei da solo sei più predisposto magari a conoscere nuove persone.
0: Chiedi a me, che sono re di queste cose.
1: È vero?
0: Vero.
1: Perfetto. Allora, cioè, non senso... ne parleremo più.
0: No, no.
1: Chiuso l'argomento.
0: Però, una volta che avevo delle cose da dire, di solito mai. No, io sono...
1: Com'è questa esperienza?
0: Allora,
1: sì.
0: Sono bellissimo.
1: Ci vuole un po' di coraggio.
0: Ho cominciato a farlo nel 2012, quindi non prestissimo, devo dire.
1: Devi decidere di prendere un aereo da solo, un treno, esatto, insomma, esatto. Qualcosa.
0: Beh, organizzarlo proprio da sì, solo. Sì. E poi avere l'idea, perché solo lì, quindi non prestissimo, devo dire.
1: Devi decidere di prendere un aereo da solo, un treno, esatto, insomma, esatto. Qualcosa.
0: Beh, organizzarlo proprio da sì, solo. Sì. E poi

0: Ma sono matta.
1: Destinato a diventare un inno generazionale per coloro che si ritrovano in questa canzone e per quelli del segno dell'acquario, che insomma notoriamente si infastidiscono spesso. Va bene, era dito nella piaga a chiudere le nostre quattro ore insieme. Jonathan Nancy è pronto, i vostri viaggi in solitaria da raccontare anche, mi auguro. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 5, visto che staremo insieme tutta la settimana. Evviva, evviva. Da Ignazio l'augurio di una buona domenica. Adesso vi lascio con le breaking news di TGCom 24, pochi istanti alle 9. A domani, ciao!
2: Buona giornata da Federica De Boni. Altro duro colpo sulla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi paesi del Golfo in risposta a una ondata di raid americani effettuati dopo l'attacco iraniano di almeno due navi mercantili nello stretto di Hormuz, chiuso di nuovo. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e il quotidiano Amshari inserisce anche Meloni tra i responsabili. Pubblica una foto della premier italiana in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Rivoluzione Autovelox, operative da oggi le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati. Lo scorso anno le multe sono diminuite dell'8,9% rispetto all'anno precedente con un incasso dei comuni di 56,5 milioni. Torna ad aumentare il caldo sulla penisola con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso sono Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi, allerta maltempo gialla in Trentino. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Peppino Di Capri. Oggi pomeriggio alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino la celebre piazzetta dell'isola Campana, tanto amata dal cantante pianista morto ieri all'età di 86 anni. Alle 11 la camera ardente allestita in municipio. I mondiali di calcio, l'Argentina batte ai tempi supplementari la Svizzera 3-1 e vola in semifinale. L'Albi Celeste troverà l'Inghilterra che ha superato 2-1 la Norvegia con una doppietta di Bellingham. Il tennis oggi la finale tra Sinner e Zverev a Wimbledon. Nel singolare femminile trionfa la ceca Noskova. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo nel complesso bello oggi in Italia nonostante un po' di instabilità nel versante adriatico, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni adriatiche con qualche improvviso acquazzone o temporale sulle zone appenniniche, in generale soleggiato invece nel resto del paese, fatta eccezione per un po' di nuvole e qualche breve acquazzone nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo in aumento in gran parte del paese, caldo afoso intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Che stai scegliendo?
14: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
13: Ok, ma con che mele è fatto?
14: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
13: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
14: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
13: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Buongiorno, buona domenica a tutti da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio, staremo insieme fino alle 11 con me in queste due ore, tanta bella musica che inizia con la nostra collection.

Easy Like a Sunday Morning. Buongiorno, allora buona domenica mattina, già che ci siamo, da parte di Jonathan. Questa è Radio Subasio, sono le 9:10 minuti. Vi do subito il numero che vi servirà per fare un sacco di cose belle insieme a noi, è il 348-075-8060, iniziando dal nostro gioco della canzone misteriosa da indovinare. Vi dico qualcosa sull'artista intanto, perché naturalmente dovrete dirci anche chi è l'interprete della canzone da indovinare. Andiamo a Genova. Il suo nome d'arte è la prima lettera dell'alfabeto greco. Il suo debutto è stato nel 2019 con una canzone che si chiama come il brindisi più famoso al mondo, ovvero Cin Cin, anche se poi in realtà il successo è esploso qualche anno dopo con Bellissimissima. Attenzione, perché ci ha fatto emozionare tutti grazie a un duetto con Roberto Vecchioni al Festival di Sanremo, e la canzone di oggi è un vecchio successo di Manu Chao, con cui duetta, che si chiama come... diciamo un errore grammaticale, o almeno una frase che ci hanno sempre detto: no, non si dice così, è sbagliato. Questo è il titolo della canzone. Adesso capirete meglio anche ascoltando la clip mostrificata, e poi vi aspettiamo al 348-075-8060 con l'artista e il titolo della canzone misteriosa di oggi.

0: Passerai, Marco Mengoni, 9:21 minuti su Radio Subasio. Stiamo giocando insieme con la nostra canzone misteriosa. Andiamo a salutare Paola che è in linea con noi. Buongiorno Paola. Paola? Persa Paola? Mannaggia. E allora andiamo ad ascoltare i vocali che ci avete inviato al 348-075-8060 sugli indizi che vi abbiamo dato sulla clip mostrificata. L'avete riconosciuta? Qual era la canzone?
1: Facciamo che sono Alfa e Manu Chao che cantano "A me mi piace dire, a me mi piace", anche se non si dice.
2: Ciao Subasi e Subasiani, mi chiamo Paola, chiamo da Sant'Angelo in Vado, di provincia di Pesaro Urbino, e l'artista è Alfa e la canzone "A me mi piace".
0: Ciao, ciao, grazie, Subasi, buongiorno.
3: La canzone da indovinare è "A me mi piace" di Manu Chao e Alfa.
4: Pierluigi da Gerano, cantante Alfa, e la canzone "A me mi piace".
0: Ma bravissimi tutti, ce ne sarebbero tanti tanti altri da ascoltare. Vi ringrazio naturalmente per la partecipazione e l'immenso calore che già avete dimostrato questa mattina. La canzone era proprio questa e ce la riascoltiamo su Radio Subasio.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
12: De Fonseca.
13: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Un errore giudiziario assurdo di cui è stato protagonista Vecchioni, finito in galera per un'accusa assurda, e scoprire che chi ha firmato l'arresto è al mare. Ce lo racconta in questa canzone.

Amaro su Radio Subasio, e c'è chi proprio quest'estate ha fatto una scelta diversa dal solito, un'alternativa al classico lettino in spiaggia, ovvero la fuga verso le vette per respirare aria pulita. Più del 20% di incremento per questo tipo di scelta quest'estate. Molti escursionisti scelgono dunque rifugi alpini non solo per il pranzo, ma anche per la prima luce del mattino, salendo prima del sole per godersi la colazione davanti allo spettacolo delle montagne illuminate. Insomma, una scelta davvero bella, intima, romantica per rinfrescare il weekend o addirittura le proprie vacanze estive. Arriva adesso Dolce Nera su Subasio con Epopea. Buongiorno a tutti da Jonathan, buona domenica.

0: I love you, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Avete mai sentito parlare del solo maxing? Praticamente sarebbe passare del tempo con se stessi, che è un po' la rivalutazione, no, della solitudine, perché è una delle conquiste più belle della vita, dice questa tendenza, insomma, a riscoprire i momenti in solitaria come una scelta felice. Al di là dei termini inglesi, parlando di vita vera, vorrei sapere da voi se vi è mai capitato di viaggiare da soli. C'è chi lo fa regolarmente e chi non avrebbe mai il coraggio di prendere un treno o un aereo senza nessuno accanto. Perché fa un po' impressione, no, se non l'hai mai fatto. Però chi ci prova dice che è un'esperienza pazzesca. Ti costringe a guardarti dentro, ti fa crescere, ti sblocca delle risorse che non pensavi nemmeno di avere. Allora, vi chiedo se vi è mai capitato, se questi viaggi in solitaria vi hanno cambiato la vita, se riuscite a farlo anche se siete in coppia, se realmente sono un'occasione di crescita personale. 348-075-8060 e c'è già un primo messaggio che direi di ascoltare per dare il là alla discussione.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno a tutti. Sono Marta da Firenze e sono tornata da poco da un viaggio da sola, 6 giorni all'isola di Capraia da sola. È stato un viaggio veramente rigenerante. A me piace molto stare da sola senza stare dietro agli orari di quello, gli orari di quell'altro, cioè la libertà di fare ciò che vuoi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Quindi valorizzare i propri tempi, no? Scoprire il proprio ritmo e assecondarlo una volta tanto nella vita. 348-075-8060, aspettiamo voi, sarò come sempre il vostro primo ascoltatore seduto in prima fila, curioso di sapere le vostre opinioni su Radio Subasio.

0: Meglio sola, sentito? Lo diceva anche Annalisa. E allora noi tra poco torniamo a parlare di esperienze in solitaria. Adesso però arrivano le break news di TGCom 24 su Radio Subasio, edizione delle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, lo scrive il principale negoziatore iraniano Ghalibaf. Teheran attacca due navi mercantili a Hormuz e chiude di nuovo lo stretto. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid. Lista nera dell'Iran di leader occidentali ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei, c'è anche la premier Meloni. Il presidente Mattarella atteso ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio del 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. L'incidente avvenne sulla tratta a binario unico alternato Andria-Corato con il sistema del blocco telefonico. Due convogli si scontrarono per un errore umano. Da oggi un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore sull'Italia. Previste temperature fino a 42 gradi, il crescendo fino al 22 luglio. Preoccupa la temperatura del mare ed è allarme siccità. Dalla mezzanotte, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli autovelox, risultano attivi circa 3.150 dispositivi che rispettano i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono 850 gli apparecchi spenti. Lutto cittadino oggi a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino di Capri alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola tanto amata dall'artista. Saranno celebrati i funerali. Se n'è andato dopo una lunga malattia e aveva 86 anni. I mondiali di calcio: Svizzera KO battuta ai supplementari 3-1 dall'Argentina, che in finale troverà l'Inghilterra vincente 2-1 sulla Norvegia. Tennis: sull'erba dello slam londinese di Wimbledon si assegna il titolo del singolare maschile. Sinner, numero 1 del mondo, cerca il bis dopo il successo dello scorso anno. Alle 17 la sfida contro il tedesco Zverev, reduce dalla vittoria al Roland Garros. Queste le break news di TGCom 24.

0: Finite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
17: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
19: Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Saluto anche Claudio che ci manda una buona domenica da Torrette di Fano dicendo con Subasio è sempre bella la musica. Sava Sandir, o questa da dove mi è uscita?

0: Noemi con Bianca su Radio Subasio, 10:13 minuti. Buona domenica da Jonathan. Stiamo parlando di esperienze in solitaria, che può essere un viaggio, che può essere andare al cinema da soli, che può essere andare al ristorante. È un trend che sta tornando prepotentemente, diciamo, nelle nostre vite, perché è un'occasione per riscoprirsi, per crescere, per tornare più completi da questo viaggio, che poi potrebbe essere un qualcosa che uno fa una volta ogni tanto, anche solo una volta nella vita, oppure ciclicamente è bene prendersi del tempo per noi stessi. Ecco, vogliamo saperlo da voi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvana da Nettuno.
0: Buongiorno.
1: Io posso dire che ho molta esperienza dei viaggi da sola, perché ho viaggiato da sola sia all'estero che in Italia e mi sono trovata sempre bene. E poi ho viaggiato anche in gruppo e lì c'è stato qualche problemino con le persone.
0: Okay.
1: Comunque ho tratto l'esperienza in maniera positiva, quindi io lo consiglio vivamente. Quello che non riesco a fare invece è andare ai ristoranti da sola, perché veramente mi dà fastidio vedere tutti gli altri raduati ai tavoli, io che sto là.
0: È ancora un po' un tabù il ristorante o il bar da soli, ma proviamo a ribaltare la prospettiva. Se essere da soli fosse il modo migliore per fare nuove conoscenze, pensateci, se siete al tavolo con altre persone, difficilmente si avvicina qualcuno. Se si è da soli, invece, magari è più facile conoscere nuove persone, no?

0: Parlando questa mattina, gli psicologi confermano che la solitudine oggi viene vissuta come uno status symbol e non più come un fallimento, anche se io sono estremamente d'accordo con come ridimensiona questa affermazione Serenella, che dice che avere momenti di solitudine è bellissimo, ma quando sai che c'è qualcuno che ti aspetta. Eh sì, perché la solitudine, quella vera, è un'altra cosa. Qua stiamo parlando di esperienze in solitaria. Avete mai viaggiato da soli? Una cosa che fate regolarmente, anche se siete in coppia, o un'esperienza che va fatta almeno una volta nella vita? Fatecelo sapere al 348-075-8060.
1: Ciao ragazzi, sbaglio, sono Flavio D'Ancona.
0: Ciao.
1: Io faccio tantissimi viaggi con i miei genitori.
0: Mi pare giusto che tu li faccia con i tuoi genitori. Vorrei vedere dove vuoi andare da solo ora, in questo momento della tua vita. Goditeli, i tuoi genitori, i tuoi amici.
2: Ciao Jonathan, buongiorno. Il mio compagno segue una squadra di promozione.
0: Sì?
2: Ed io che faccio? Vado con lui e i suoi amici a mangiare.
0: Sì.
2: Poi da sola giro per le città, per musei, eventi vari, e quindi da sola benissimo. Un abbraccione grandissimo da Katia e Stefano da Firenze. È un piacere, Jonathan, sentirti.
0: Grazie, grazie, grazie zia. Ciao Katia, grazie mille.

Radio. Radio Subasio. Subasio. Avevo

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Entro nello spazio.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele hai fatto?
2: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Mentre parliamo di indipendenza e di viaggi in solitaria, permettetemi di mandare un abbraccio che voglio dedicare a chi è solo senza averlo scelto, a tutti voi che sentite il peso di una casa troppo silenziosa. Questa radio è accesa apposta per voi, per ricordarvi che noi ci siamo. Samurai J adesso.

0: Hi, i Lighthouse Family su Radio Subasio. Esperienze in solitaria ne abbiamo? Sentiamo ancora le vostre voci, chiudiamo con una bella riflessione molto molto intelligente.
1: Ciao Radio Subasio, ciao Jonathan, ciao. Sono Sheila da Roma. Tu avresti ragione per la generazione mia, 1973. Ma i ragazzi di oggi, se andassero a mangiare da sole, sarebbero tutto il tempo al telefono, quindi non vedrebbero in giro altri come loro da soli. Purtroppo questo è. Ciao!
0: È verissimo, però sai cosa? Secondo me forse le esperienze in solitaria sono davvero cose da fare da più adulti, quando magari rischiamo di perdere qualche nostra abitudine perché siamo in gruppo, siamo con altre persone, magari non tutti hanno gli stessi gusti. Allora ogni tanto ritagliarsi del tempo per se stessi potrebbe effettivamente così farci un po' rinascere, farci tornare più cresciuti, più completi. Credo che fino ai 30 magari è invece indispensabile socializzare, farsi la propria rete di conoscenze, di amici, anche perché poi dopo diventa sempre più difficile, quindi è bene coltivarli fino ad una certa età. Emma intanto su Radio Subasio, buongiorno.
2: Se

0: Emma, l'amore non mi basta su Radio Subasio, 10:46 minuti. Attenzione, attenzione amici, vi parliamo di Aqua World, che è il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, addirittura anteprime, competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffatevi allora nella cinepiscina, scivolate a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciatevi trasportare dal relax di paradiso. Il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassatevi sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivete una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Trovate tutte le informazioni su aquaworld.it, ma noi di Radio Subasio vi diamo la possibilità ai primissimi che invieranno subito un sms al 348-075-8060 di essere nostri ospiti. Dovete scrivere Aqua World Radio Subasio. Radio
1: Subasio. Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Vasco Rossi, 10:55 minuti, ma lui sì, Manuel Soraka, che tra poco arriva a farvi compagnia qua su Radio Subasio. Vuoi parlare?
1: Sì, vorrei parlare e vorrei dire che io no, sei tu in realtà, perché
0: ti vedevo a prendere aria, a prendere fiato continuamente.
1: Sì, c'ho questo vizio di respirare ogni tanto.
0: Ok.
1: No, dicevo, tu sei il bastian contrario ogni volta, qualunque cosa io dica tu, io no,
0: io no. Sì, è un po' tipico del fiorentino, eh.
1: Ma dici, secondo me è proprio tipico tuo, cioè proprio di Jonathan, Jonathan Mensi. Comunque dai, buona domenica.
0: Mi hai sgamato.
1: Sì.
0: Di che si parla dopo?
1: Allora, oggi parliamo, oltre a giocare insieme fra pochissimo, parleremo di errori grammaticali. Ti chiedo, qual è l'errore grammaticale che odi di più?
0: Mamma mia, ce l'ho, ce l'ho. Quando uno dice se io fossi, troppo più bello se io sarei.
1: Beh, guarda, adesso possiamo veramente spegnere tutto, cioè spegni il microfono,
0: l'ho detto,
1: andiamo via.
0: L'ho detto.
1: Allora, diciamo che sì, è una delle cose più detestate, però anche forse a livello grammaticale quelle più difficili da utilizzare, non lo so, per alcuni probabilmente, però parleremo di questo.
0: C'è anche il ce la faremo, con c'apostrofo
1: è. Vero, è vero.
0: Che quello però fuori da un po' di anni.
1: Dipende però quello dal correttore automatico molto spesso.
0: Ma smettila.
1: Vabbè, comunque ne parleremo soprattutto perché cambia la nostra sensibilità agli errori grammaticali in base a chi li commette.
0: Cioè?
1: Eh beh, diciamo che
0: chi
1: se
0: è più
1: c'è
0: vicino lo perdoni?
1: Sì, diciamo.
0: Ma
1: quello
0: non è vero assolutamente, è proprio l'opposto. Io mi faccio problemi se non conosco qualcuno e fa un errore, ma se uno è in confidenza glielo dico.
1: Mamma mia.

0: con Ed Sheeran e Overpass Graffiti. Siamo arrivati in fondo a questa domenica insieme, grazie di cuore ai tanti amici che si sono fatti sentire e che mi hanno fatto compagnia nel corso di queste due ore. Arriva Manuel Saraca per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo tra un paio di settimane, vi auguro buona estate, buon luglio, buone vacanze a tutti voi e vi lascio con le breaking news di TGCom 24 quando sono le 11 in punto su Radio Subasio. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi. Gli iraniani lanciano missili su Emirati, Qatar e Bahrain. L'esercito giordano, tre sono caduti all'interno del nostro paese. Anche Giorgia Meloni inserita nella lista nera dei responsabili della morte della guida suprema iraniana Khamenei, appare in un fotomontaggio pubblicato da un quotidiano locale con la tuta arancione dei detenuti insieme a Netanyahu e Trump. Il ministro Tajani, massima solidarietà alla premier, di certo non si fa intimidire. Italia stretta nella morsa del caldo e dell'afa, terza ondata di calore, oggi due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia, sei quelle in arancione, Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino, Piemonte e Sardegna alle prese con gli incendi, allerta maltempo gialla in Trentino. Gli autovelox operative da oggi, le nuove regole certe e omogenee per tutto il paese dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Spenti circa 850 apparecchi non omologati, i verbali generati da strumenti non inclusi nella lista nazionale sono considerati illegittimi. Addio a Peppino di Capri, dalle 11 aperta la camera ardente allestita in municipio, alle 17 i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino alla celebre piazzetta dell'isola campana tanto amata dal cantante e pianista morto ieri all'età di 86 anni, proclamato il lutto cittadino. Calcio, l'Argentina si è qualificata per la semifinale dei mondiali contro l'Inghilterra grazie al 3-1 nei tempi supplementari contro la Svizzera. Gli inglesi hanno invece sconfitto 2-1 la Norvegia. Tennis a Wimbledon, dalle 17 Sinner cerca il bis dopo il successo dello scorso anno, sfida il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bari-Taranto, code per un incidente alla barriera di Taranto Nord in direzione di Taranto, sulla 1 Bologna-Firenze 4 km di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra lo svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino e l'allacciamento con l'autosole direzione Nord. Sulla 13 Bologna-Padova attenzione ad una perdita di carico tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, sulla A27 Mestre Belluno rallentamenti per un veicolo in panne tra Treviso Nord e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Belluno, sulla A4 Venezia Trieste code in entrata per traffico intenso allo svincolo di Latisana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
9: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
10: Deghi a ridare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
18: Le 11:06, buona domenica ancora da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Partiamo allora con il nostro brunch del weekend, lo facciamo tornando al 1984, Matt Bianco.

0: Out Backdoor, Matt Bianco su Radio Subasio. Ancora una buona giornata, buona estate a tutti voi da Manuel. Spero stia trascorrendo nel migliore dei modi sia questo weekend che l'estate, appunto, in generale, con questo caldo che, insomma, ci sta abbastanza opprimendo, ma ormai lo conosciamo bene e quindi noi lo affrontiamo nel migliore dei modi, per esempio stando insieme, giocando, ascoltando la musica che ci accompagnerà fino alle 13, e fra pochissimo appunto ci sarà una nuova sfida per voi che ancora una volta dovrete dimostrare prontezza di riflessi e velocità nel dare la risposta corretta. E poi più tardi, come anticipavo anche poco fa con Jonathan, parleremo di errori grammaticali, perché ci sono delle nuove ricerche diciamo psicologiche che hanno dato delle risposte interessanti su come noi valutiamo gli errori grammaticali degli altri, ma avremo modo di parlarne. Intanto però voglio già chiedervi: qual è l'errore grammaticale che detestate di più in assoluto, quello che vi dà più fastidio? 348 075 80 60, quindi fra poco ci confronteremo anche su questo. Subito invece la musica ci riporta a Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Subasio DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Totale Paola e Chiara su Radio Subasio, siamo pronti allora per giocare anche questa mattina al 348-075-8060. Dovrete essere velocissimi nel inviare la vostra risposta, quella che secondo voi è corretta, ricordando anche il vostro nome, la vostra provenienza, e vediamo chi riuscirà oggi ad essere il più veloce in assoluto. Con cosa giochiamo? Con una domanda mancante. Allora, solitamente in questo gioco vi faccio ascoltare un dialogo, una scena di un film in cui c'è uno scambio di battute, una domanda che magari è rimasta alla storia che oscuriamo e vi chiedo appunto di indovinarla. In questo caso facciamo la stessa cosa ma con una canzone, cioè il ritornello di un brano di qualche anno fa famosissimo di Luciano Ligabue in cui c'è questa domanda. Adesso vi faccio ascoltare quindi il ritornello ma senza la domanda, vediamo se riuscite a ricordare, ad indovinare qual è. Dai, 348 075 80 60, qual è la domanda mancante?

0: giorno migliore.
1: Il mio giorno migliore, Giorgia, su Radio Subasio. Stiamo giocando con una domanda mancante. Poco fa vi ho fatto ascoltare il ritornello di una canzone famosissima di Luciano Ligabue in cui lui canta una domanda, diciamo nel testo c'è una domanda importante che poi è anche il titolo della canzone, che però abbiamo oscurato, e quindi vi chiedevo di indovinare quale domanda fosse. Al 348 075 80 60. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
2: Buongiorno Laura da Roma.
1: Ciao.
2: Hai una domanda in più.
1: Hai una domanda in più. Allora, come metrica funziona, eh? Hai una domanda in più, però no, non è la risposta corretta. Poi c'è Sonia da Alba Adriatica che dice hai un ricordo mio. Ok, anche qui la metrica funziona, nel senso ti è rimasto un ricordo di me, questo intendi. Però no, anche questa non è la risposta esatta. Riproviamoci, posso dirvi che in questa domanda viene citato qualcuno, cioè la domanda è rivolta a qualcuno di importante. Dai, 348 075 80 60, qual è questa domanda mancante? Radio Subasio.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Desiderio, gemelli diversi, anche loro su Radio Subasio. E do il buongiorno anche a Martina d'Ancona. Ciao!
1: Ciao, buongiorno!
0: Eccola qui, super veloce questa mattina a giocare con Radio Subasio. Intanto, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Mi dicevi che sei in viaggio, giusto?
1: Siamo in viaggio direzione Pieve Torina, sì.
0: Oh, bel weekend in famiglia. Che voto diamo a questo fine settimana?
1: Ma speriamo 10, dai.
0: Dai, 10 e lode, ci mettiamo anche la, esatto, il bonus. Senti, quindi ma queste, sei già in vacanza oppure è solo una gita fuori porta?
1: No,
0: di...
1: no, è una gita fuori porta domenicale.
0: Ok, ok, quindi le vacanze in quando le farai?
1: A fine agosto quest'anno.
0: In programma cosa c'è?
1: In programma c'è un matrimonio in Sicilia per poi appunto fermarci laggiù e continuare la vacanza.
0: Ah, vedi, questa cosa mi piace tantissimo, perché unire, diciamo, il matrimonio, che insomma il matrimonio in estate non è proprio una cosa che insomma amatissima, però dici, io mi faccio anche la vacanza in Sicilia, che è splendida, quindi giusto. Bene, dai, mi pare un bel programmino. E in tutto questo ci mettiamo anche i giochi di Radio Subasio. Oggi vi chiedevo di indovinare una domanda mancante presa dal ritornello di una canzone di Luciano Ligabue. Dici un po' qual era questa domanda.
1: Allora, la domanda è: hai un momento Dio?
0: Esatto, risposta corretta, che poi è in effetti anche il titolo della canzone. Senti, ma la vuoi canticchiare un istante?
1: Ci proviamo,
0: dai.
1: Hai un momento Dio? No, perché sono qua e non me la ricordo più,
0: ma sei bravissima, sì, no, risposta corretta, ti meriti assolutamente questo primo posto, insomma, tra tutti coloro che hanno indovinato, e sono stati veramente in tanti. Allora Martina, io ti ringrazio per aver partecipato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Saluto tutta la mia famiglia che è qui presente, mi sta guardando sorridente, Nina, Nico e Michele.
0: Vai, dai, un abbraccio anche da parte nostra. Sì, senti, cantaci al volo il jingle di Radio Subasio, dai.
1: Radio Subasio.
0: Grande Martina, buona estate, alla prossima.
1: Anche a voi, ciao, grazie.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Tutta l'energia di Irene Grandi su Radio Subasio, la cometa di Halley in questo weekend insieme nel nostro brunch domenicale. Si parla di errori grammaticali, perché di errori grammaticali ne facciamo tutti. Ciò che cambia è la nostra tolleranza quando sono gli altri a farne, ed è la psicologia a spiegarci il perché. Dico questo perché uno studio recente ha dimostrato che a cambiare la nostra percezione di un errore è da una parte il contesto in cui viene commesso, quindi in situazioni più formali c'è un'attenzione maggiore, mentre nelle relazioni strette un errore di battitura, per esempio nei messaggi WhatsApp, ci fa percepire l'altra persona umana, spontanea, magari anche più vicina a noi, no? Cioè diventa un segno di calore umano e di connessione, contrapposto appunto alla freddezza magari dei testi scritti, non so, dalle intelligenze artificiali, ecco. E quindi qui veniamo alla seconda condizione: la tolleranza verso l'errore grammaticale cambia a seconda di quanto ci piace la persona che lo commette, ok? Se c'è una relazione, un rapporto, se ci scrive per esempio alla persona appunto che ci piace e sbaglia un accento, questa cosa tende a suscitare in noi tenerezza. Se invece lo fa un collega che ci sta antipatico, beh, lo liquidiamo come un ignorante. Ora voglio chiedervi due cose semplici: qual è l'errore grammaticale che odiate di più, quello che proprio vi fa impazzire? E poi, se siete di quelli che correggono gli errori degli altri oppure fate finta di niente. Dai, 348 075 80 60, fra poco ci confrontiamo proprio su questioni grammaticali oppure fate finta di niente. Dai, 348 075 80 60, fra poco ci confrontiamo proprio su questioni

0: Hey Soul Sister Train su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente Mattarella alla cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime del disastro ferroviario di 10 anni fa sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Per i giudici fu un errore umano, 2 le condanne, 6 anni al capostazione e 7 al macchinista. Il governatore pugliese De Caro è una ferita che non si rimarginerà. Un 19enne egiziano accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono né il movente né i responsabili dell'aggressione. Si ipotizza un regolamento di conti tra bande. È di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato il quartiere generale americano in Bahrain, una base in Qatar, ci sono 3 feriti, nel mirino anche 2 porti in Kuwait e Oman, 3 missili caduti anche nel territorio giordano. Si è spento dopo una breve malattia il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, stretto collaboratore di Trump, aveva 71 anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata, la terza. Firenze e Perugia a livello massimo di allerta oggi, 6 città in arancione e l'acqua della laguna nel Ferrarese a 32 gradi sta uccidendo i molluschi della Delta del Po, l'allarme lanciato da Conf Cooperative. Lutto cittadino a Capri per la scomparsa del cantante e pianista Peppino Di Capri oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta dell'isola. Tanto amata dall'artista, saranno celebrati i funerali. Malato da tempo, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Tennis, tutto pronto per la finalissima del torneo di Wimbledon che vede di fronte i primi 2 giocatori della ranking mondiale. Da una parte il campione in carica Jannik Sinner a caccia del secondo titolo consecutivo, dall'altra il tedesco Alexander Zverev, reduce dal suo primo trionfo slam sulla terra battuta della Roland Garros. Saranno in campo dalle 17. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione nelle prossime ore garantirà prevalenza di tempo bello in Italia, quindi un po' di nuvole sulle zone montuose con qualche breve acquazzone o temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime in crescita in molte zone del centro e del nord, si farà sentire quindi il caldo, un caldo afoso intenso in molte zone del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
8: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Che stai scegliendo?
10: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
9: Ok, ma con che mele hai fatto?
10: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
9: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
10: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
9: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma Ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: In vacanza porto tutto.
15: Solo lo stretto necessario,
14: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Mezzogiorno e sei minuti, ancora una buona domenica, buon weekend da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, continua una nuova ora insieme con un trionfo degli anni 80, Stadio, Acqua e Sapone.

0: Maradona e Pelé dei giornalisti su Radio Subasio. Secondo uno studio di psicologia, la nostra tolleranza agli errori grammaticali cambia in base al contesto e soprattutto a chi li commette. Coglievo l'occasione per chiedervi qual è l'errore grammaticale che odiate di più e il qual è che ho appena detto è senza apostrofo, ci tengo a precisarlo, e se siete anche di quelli che correggono gli altri oppure no. Cominciamo ad ascoltare qualche vocale.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Uno degli errori che più detesto è quando sbagliano il congiuntivo e mettono un condizionale al posto del congiuntivo.
0: Ai ai. Tipo così.
2: Se io farei oggi no, non lo accetto, non riesco. E non riesco nemmeno a non correggerlo.
0: Okay.
2: Proprio mi viene spontaneo, istintivo e automatico come respirare. Claudia da San Giuliano Terme.
0: Eh sì, dirlo o non dirlo, questo è un bel dilemma e anche qui dipende secondo me. Dai, 348-075-80-60, quale errore grammaticale non sopportate e lo fate notare oppure no? Merck & Cremont, Serena Brancale su Radio Subasio.

0: Luce Elisa su Radio Subasio. Vi chiedevo qual è l'errore grammaticale che odiate di più. Ascoltiamo altri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessia da Roma.
0: Ciao.
1: L'errore grammaticale che più mi dà fastidio è questo: faccio questa cosa da quando sono bambina. Come da quando sono? Da quando ero.
0: Questo è il bambino interiore che continua ad abitare in noi, probabilmente.
2: Ciao, sono Tiziana da Milano.
0: Ciao Tiziana.
2: L'errore che più non sopporto in italiano è sentire a me mi piace, a me mi toglie, a me mi, o altrimenti c'ho questo, c'ho quello. Sono errori che non sopporto.
0: Questo è un grande classico, è vero, vero.
3: Ciao, noi non sopportiamo la frase a lavoro. Non si dice a lavoro, si dice al lavoro. Sara da Milano.
0: Ma sai che questa cosa non l'ho mai capita bene anch'io. Grazie per la conferma.
4: L'errore grammaticale che si sente tantissimo, che non è interpretato come errore, è usare piuttosto che quando si fanno degli elenchi,
0: sì.
4: Usarlo al posto di oppure. Maria Francesca da Roma, ciao.
0: Guarda, confesso che è l'errore grammaticale che faccio più spesso anch'io. Non lo so perché suona così bene il piuttosto che. Comunque, no, state inviando tantissimi messaggi e c'è un errore che sta vincendo in maniera schiacciante su tutti e che la maggior parte di voi proprio non sopporta. Ora voglio vedere davvero se riuscirà a vincere la classifica. Fra poco vi dico qual è.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida da fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ora insieme 12:37, questa è Radio Subasio, una buona estate con la nostra musica e ritroviamo anche Cioffi che sa farsi valere col suo talento. Carmela.
16: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Class Blondie su Radio Subasio. Stiamo facendo una simpatica classifica degli errori grammaticali che più detestiamo al 348 075 80 60. Ci sono veramente tantissimi messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, Antonella.
0: Ciao.
1: Se c'è proprio una cosa che io detesto è quando le persone rendono riflessivi tutti i verbi del
0: tipo
1: scendi le valigie, sali le scatole. Ecco, questa è una cosa che proprio non tollero, mi dà enormemente fastidio.
0: Tipo scendere il cane a passeggiare, vero?
2: Ciao Radio Subasio, sono Elena da Grosseto.
0: Ciao.
2: Se c'è un errore che non sopporto è l'uso di gli al posto di li. Esempio, non ce li ho i soldi invece che non ce li ho i soldi, ed è tipico delle zone toscane, soprattutto fiorentine e pratesi.
0: Ma molti errori in italiano sono in realtà dei regionalismi che nel dialetto funzionano alla grande. Sì, vogliamo
3: citare anche il sarebbe dovuto essere. Sarebbe dovuto essere ha contagiato anche fior fior di giornalisti, eh? Buona giornata da Carlo da Roma.
0: Avrebbe, non sarebbe, hai ragione, guarda che uno a volte non ci pensa, eh? Dai, fra poco chiudiamo con l'errore grammaticale vincitore di questa classifica, quello che in assoluto avete citato di più e che detestate di più. Fra poco, subito c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: E ritorno da te, Laura Pausini, su Radio Subasio. Stavamo parlando di errori grammaticali. Chiudiamo allora questo confronto sugli errori grammaticali che detestiamo di più con il vincitore assoluto, che è lui.
1: L'errore che più mi fa impazzire è quando si sbaglia l'H.
2: Ecco, non qua si può scrivere ho visto, ho fatto senza la H. Gli orrori grammaticali che io odio di più, odio, sono quelli dell'H. H, avere A, ho casa, vado a casa.
0: Eh sì, insomma, diciamo che tra gli errori appunto più detestati vince la classifica l'utilizzo errato dell'H. Però come molti di voi hanno detto, e io sono d'accordissimo, non è di certo un errore grammaticale che ci dà la misura di una persona, questo in assoluto. Grazie per la vostra enorme partecipazione, noi ritroviamo Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: su Radio Subasio. E allora ci salutiamo, il brunch domenicale di Radio Subasio finisce qui. Vi ringrazio, grazie tantissimo per la vostra compagnia di oggi. Vi do appuntamento al prossimo weekend per trascorrere insieme anche il sabato e anche sabato e domenica prossima. Errori grammaticali o meno, ricordate che le parole gentili comunque non costano nulla. Ci sono le breaking news di TGcom 24. Ciao.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Da oggi una ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore in Italia. Previste temperature fino a 42 gradi, il crescendo fino al 22 luglio. Preoccupa la temperatura del mare, troppo calda anche l'acqua del Delta del Po, muoiono cozze e vongole ed è allarme siccità. Il presidente Mattarella esprime solidarietà e vicinanza alla popolazione pugliese partecipando oggi alla cerimonia della decennale dell'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio del 2016 tra Andria e

0: persero la vita 23 persone. Il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime. Escalation in Medio Oriente, il principale negoziatore iraniano Ghalibaf, l'era degli accordi unilaterali è finita. Teheran attacca due navi mercantili a Hormuz e chiude di nuovo lo stretto. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid, missili iraniani anche su Emirati, Qatar e Kuwait. Il Papa all'Angelus, recitato a Castel Gandolfo, tornano venti di guerra, non spengano la speranza. Dalla mezzanotte, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli autovelox, risultano attivi circa 3.150 dispositivi che rispettano i requisiti di omologazione previsti dal nuovo decreto del MIT. Sono 850 gli apparecchi spenti. Negli ultimi 5 anni incassi da più di 306 milioni nelle grandi città, lo riferisce il Codacons. Indagini in corso a Crema dopo la morte di un 19enne egiziano accoltellato nella notte in un parcheggio di un supermercato. Il decesso dopo il ricovero. Si ipotizza un regolamento di conti tra bande. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza della zona. MotoGP, Marc Marquez in pole per la gara del Gran Premio di Germania davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Saranno in pista dalle 14. Tennis, sull'erba dello slam londinese di Wimbledon, si assegna il titolo del singolare maschile. Sinner cerca il bis dopo il successo dello scorso anno. Alle 17 sfida Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A23 verso l'autostrada Torino-Trieste, coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza per traffico congestionato. Verso il confine di Stato invece 5 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza. Sulla 8 in direzione di Varese code a tratti tra Legnano e Busto Arsizio per traffico intenso. Lungo la A14 viaggiando verso Ancona 2 km di coda per un incidente tra Giulianova e Valvibrata. Sempre sull'Adriatica in direzione di Taranto, veicoli scortati tra Montemarciano e Senigallia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
19: De Fonseca.
20: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Torniamo agli anni 80 per la nostra collection. Sono gli Spandau Ballet con How Many Lies, un pezzo che racconta come le bugie a volte rovinano anche i rapporti più forti.

Ovvero abbiamo recuperato un pezzo di storia degli anni Ottanta con gli Spandau Ballet e la loro How Many Lies. Siamo, sì, tornati al passato, un bellissimo pezzo, ma adesso torniamo a noi, perché io vi voglio ricordare che dovete assolutamente scaricare la nostra applicazione se non l'avete ancora fatto. Perché? Beh, perché con la nostra app ci potete tenere sempre vicino a voi, ci potete ascoltare in streaming, non so, se siete al mare, in spiaggia, ovunque, basta fare un click sul telefono, e poi con la nostra app potete partecipare a tutti i nostri spazi più importanti, al jukebox, Per un'ora d'amore, Altre per te, insomma lì trovate davvero tutto, quindi scaricatela, è gratuita e così saremo sempre vicini. Adesso Irama, Cabana.

0: Antonello Venditti con Indimenticabile, una canzone dedicata a quegli amori che anche quando finiscono continuano a vivere nei ricordi, a lasciare una traccia profonda. E dai sentimenti che resistono al tempo, passiamo a quelli che nascono in modo più immediato e spontaneo e anche più fresco, diciamo così. Arriva Saif con Tu mi piaci tanto, un brano che entra in testa, che non si può togliere dalla testa dopo che lo si ascolta un paio di volte, e racconta l'attrazione senza troppi giri di parole, tra desiderio, ironia e la semplicità di dire apertamente quello che si prova.
1: Tu

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
13: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
16: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Erano i Roxette con una delle loro canzoni più amate, più ascoltate in assoluto, The Look. Un pezzo che racconta il fascino magnetico di qualcuno capace di catturare l'attenzione al primo sguardo, tra attrazione e mistero. E da un fascino che colpisce così, in maniera quasi istintiva, quasi involontaria, passiamo a un sentimento che trasforma la persona amata in qualcosa di davvero speciale, qualcosa di davvero importante. Arriva Sal da Vinci, molto romantico, con poesia, un brano che celebra l'amore come una presenza capace di rendere straordinari anche i momenti più semplici, più

Siamo tornati agli anni 90 con uno dei più grandi successi di Raff, la sua 2, è un pezzo molto romantico. E adesso arriva Sabrina Carpenter con la sua Tears.

0: Arrivano ora le breaking news TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran colpisce due navi a Hormuz e chiude lo stretto fino a nuovo ordine. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid, colpiti circa 140 obiettivi militari. Teheran rivendica una serie di attacchi alle basi americane negli Emirati, in Bahrain e in Qatar. Meloni nella lista nera dell'Iran, verifiche dell'intelligence per capire chi si nasconde dietro al quotidiano di Teheran che ha minacciato 13 tra leader e ministri di tutto il mondo, ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei. Per la premier, solidarietà bipartisan. In vigore il nuovo decreto Autovelox che definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. I rilevatori posteriori al 2017 saranno considerati in regola. Gli altri invece saranno sottoposti a controlli. Sono circa 850 le telecamere non più considerate idonee. A Crema, in provincia di Cremona, è caccia l'uomo che ieri sera ha coltellato un 19enne di origine egiziana nel parcheggio di un supermercato. Il giovane è poi morto in ospedale. I carabinieri seguono la pista della resa dei conti tra bande di stranieri. Oggi alle 17 i funerali di Peppino Di Capri, l'ultimo saluto all'icona della musica italiana, mancata ieri all'età di 86 anni nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il feretro accolto dagli applausi della folla, l'apertura della camera ardente. Mondiali di calcio, sarà Inghilterra-Argentina la seconda semifinale. Entrambe le squadre hanno vinto ai supplementari, rispettivamente contro Norvegia e Svizzera. Tennis, alle 17 la finale di Wimbledon. Sinner chiamato a difendere il titolo contro il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sul traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di materiali dispersi all'altezza dell'incrocio stazione Ferrandina, procedendo verso l'incrocio stazione di Vaglio Basilicata. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Una collection che ha fatto la storia della musica italiana. Se stiamo insieme, Cocciante, classe 91, un brano che vinse al Festival di Sanremo attraverso la celebrazione dell'amore.

0: Inegramaro con la voglia di fare un reset della vita, diciamo così, ricominciamo tutto, questo era il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato, ma passiamo subito a pensare adesso ai pezzi più belli che potremmo ascoltare nella prossima ora. Ma non lo decidiamo noi, lo dovete decidere voi, perché alle 15 inizia il jukebox e come sapete da noi ogni ora inizia sempre con una Subasio Collection. Quindi pensate a una bella canzone del passato, italiana o internazionale, che ha fatto un grandissimo successo, che ha avuto un grandissimo successo, perché potrebbe essere perfetta come collection. Quindi mandateci poi un messaggio con il titolo di questa canzone da voi scelta al 348 075 80 60. Via con i messaggi. Fabrizio Moro, il senso di ogni cosa.
1: Posso fare a meno dei milioni,

Erano gli 883 a Radio Subasio con Ci sono anch'io. Siamo tornati ai primi 2000. Adesso arriva Francesco Gabbani a Radio Subasio con la sua proposta per quest'estate, Summer Funk.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, un brano che celebra le nostre contraddizioni, essere forti, a volte essere fragili, sicuri e anche insicuri, accettando l'imperfezione come parte di quello che siamo.

Erano gli Oasis, un bel tuffo indietro negli anni 90 con Look Back in Anger, una canzone che invita a non restare prigionieri della rabbia e del passato, ma guardare avanti e lasciare andare ciò che non possiamo in qualche modo cambiare, no? Non si può sempre ottenere tutto come lo vorremmo. E se il primo passo è fare pace con ciò che è stato, il più difficile forse è fare pace con se stessi, no? E adesso, infatti, a proposito di questo, arriva Fulminacci con Maledetto Me. Un brano che mette a nudo fragilità, errori e contraddizioni, con quella sincerità un po' ironica, no? Che spesso usiamo per raccontare anche le nostre difficoltà, le nostre

Fantastico Mango, Nella mia città, una delle sue canzoni più amate in assoluto. Sarebbe difficile pensare a una canzone di Mango che non si ama tanto, perché la sua musica era davvero poesia. Comunque, parlando delle canzoni che voi amate di più, quelle che vi piacciono e che comunque vorreste sentire in diretta la prossima ora, vi ricordo che alle 15 inizia il jukebox, quindi è proprio il vostro momento. Adesso dovete mandarci le vostre canzoni preferite e in un messaggio al 348 075 80 60. Messaggio vocale o scritto, chiaramente va sempre bene. L'importante è che ci sia il titolo della canzone e il vostro nome. Ora arriva Giselle con Dimanche midi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Alta tensione in Medio Oriente, l'Iran chiude Hormuz e colpisce due navi. Per Teheran lo stretto è più importante delle bombe atomiche, ma gli Stati Uniti promettono battaglia per garantire la libertà di navigazione. Washington avverte, il passaggio è aperto, le nostre forze sono schierate. Rimpasto di governo in Ucraina, Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko, oltre ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. La premier verrà affidata ad altro incarico. 10 anni fa l'incidente ferroviario in Puglia tra Andria e Corato, costato la vita a 23 persone. Stamattina Mattarella si è recato alla cerimonia di commemorazione, dove ha incontrato i familiari delle vittime. Alle 11.05, ora dello scontro, è stato osservato un minuto di silenzio. A Crema, in provincia di Cremona, è caccia l'uomo che ieri sera ha accoltellato un 19enne di origine egiziana nel parcheggio di un supermercato. Il giovane è poi morto in ospedale. Probabile la resa dei conti tra bande di stranieri, al vaglio le immagini delle telecamere. Calore africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi 2 città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. L'acqua del Po è troppo calda e causa la morte di cozze e vongole.

0: allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Bezzecchi operato alla spalla. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: Le 15:04, domenica nel cuore di luglio e dell'estate. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Bertone. Comincia anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox, con le vostre canzoni preferite, le vostre richieste, le vostre dediche, tutto questo e tanto altro al 348-075-8060. Messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare, condividere insieme a noi in una domenica del genere. Possiamo smettere o non dedicare una canzone a qualcuno? No, direi che è il momento giusto per farlo. Aspettiamo tutti i vostri messaggi, manderemo in onda la vostra voce e la vostra canzone preferita. Se poi c'è una dedica, ci pensiamo noi, facciamo tutto noi. La richiesta è quella di Carlotta per la collection che apre il nostro appuntamento. Culture Club 1982, Do You Really Want to Hurt Me?

Club, Do You Really Want to Hurt Me? 1982, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Su Radio Subasio siamo pronti ad ascoltare la vostra voce, a mandare in onda le vostre richieste con un messaggino. Potete farlo, potete diventare protagonisti con un semplice messaggio vocale al 348 075 80 60. Funziona così il jukebox: nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. Buona domenica anche a Carlo che è all'ascolto in questo momento, Antonella dal Casentino, che posti meravigliosi, e ancora Valentina, buon fine settimana a te. Dov'è la mia amica che ha richiesto il brano? Eccola qui, Federica da Lucca, vorrei ascoltare Benji e Fede con Alex Britti, viva!

Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare la canzone Che ne sarà di noi di Gianluca Grignani, colonna sonora dell'omonimo film, e dedicarla a mia figlia Carolina, che è il grande amore della mia vita. Grazie a tutti, buona giornata, Chiara da Poggio Mirteto.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: su Radio Subasio, siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Fatemi salutare da Firenze all'ascolto, c'è Dimitri e poi ancora Diego, buon fine settimana a te. Emilia, ciao, buon weekend, buona estate anche ad Aldo che ci ascolta da Roma, e poi Federica insieme a Gianluca da Roma in direzione Napoli. Spazio alla vostra voce, sentiamo chi c'è. Ci sono delle richieste, delle canzoni che spesso uno ha voglia di cantare, non da solo, ma insieme a qualcuno. Questo potrebbe essere il momento giusto.
1: Ciao Radio Subasio, sono Donatella da Fabriano, sono in macchina con Alberto, Giulia e Maria Chiara. Vorremmo sentire Serena Brancale, Al mio paese. Ciao!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: È una poesia e Vasco Rossi su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone, 348-075-8060. Spazio alla vostra voce, a chi è partito e chi sta già rientrando, soprattutto è di rientro dalle vacanze. Massima prudenza per voi che siete alla guida, sentiamo la vostra voce.
1: Sono Chiara, sto tornando dalle vacanze in Puglia e vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Buongiorno a tutti da Claudio e dalla famiglia che sta tornando dalla Val d'Aosta dal fresco al caldo delle Marche. Vorremmo sentire Champagne di Peppino Di Capri. Un saluto a tutti e buon viaggio.

Abbiamo scelto uno dei tanti omaggi per Peppino Di Capri con Champagne che sono arrivati e stanno arrivando al 348-075-8060 e siamo entrati così nell'ultima parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi per questo weekend con le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto Alfredo all'ascolto, Patrizia, buon fine settimana a te, c'è anche Massimo che ci sta ascoltando in questo momento. Spazio invece alle richieste di Daniele, vorrei sentire e dedicare a Dalila il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao, sono Augusta e vorrei sentire Amor di Achille Lauro. Grazie. Ciao.
2: Stanotte

0: Chiudiamo con Fiorella Mannoia, combattente, il nostro appuntamento del Jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 c'è un nuovo Jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 16 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Gli Stati Uniti rispondono all'Iran. I Pasdaran non controllano Hormuz. Lo stretto è aperto e protetto. Il Qatar condanna gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo. Una pericolosa escalation. L'Oman convoca l'ambasciatore di Teheran per protesta. Meloni nella lista nera dell'Iran. Verifiche dell'intelligence per capire chi si nasconde dietro al quotidiano di Teheran che ha minacciato 13 tra leader e ministri di tutto il mondo, ritenuti responsabili della morte della guida suprema Khamenei. Per la premier, solidarietà bipartisan. Rimpasto di governo in Ucraina. Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko.

0: Ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. La premier verrà affidata ad altro incarico. Terza ondata di calore sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. Nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda. Allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. La redazione di Report contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti. Ranucci assicura, l'inchiesta sull'eolico non è stata condizionata dalla vitola. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Sul podio anche le due track house di Ogura e Fernandez. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Tennis alle 17 la finale di Wimbledon, Sinner contro il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per lavori invece sulla 7 tra Busalla e Isola del Cantone, viaggiando sempre verso il capoluogo lombardo. Rallentamenti per traffico intenso sull'A12 tra Rapallo e il Bivio per la 7 in direzione Genova. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Monte Castrilli, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
9: De Fonseca.
10: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
11: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Le 16:06 minuti continua la nostra domenica pomeriggio insieme, archiviato l'appuntamento del jukebox, riapriamo la piscina, il nostro parco giochi estivo, pronti a giocare tra poco, subito la collection, c'è Franco Battiato.

Boulevard su Radio Subasio, le 16:13, continua la nostra domenica pomeriggio insieme e siamo pronti a riaprire il parco giochi estivo anche oggi. Due appuntamenti, il primo su tutti, la parola mancante. Sentiremo tra poco una scena di un film, abbiamo bippato una parola, oggi due, più difficile, due parole. Se pensate di ricordare o riconoscere la parola, come sempre messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione.

0: Il volo capolavoro su Radio Subasio, amici, siamo pronti a giocare con la parola mancante. Questa settimana l'abbiamo fatta un po' più complicata, le parole sono due, tutte attaccate alla fine, cioè niente di estremo, ma abbiamo preso un film del 1963, sì, le motorizzate con Totò naturalmente, e abbiamo bippato a un certo punto una parola in una delle scene iconiche di questo film. E se pensate di ricordarlo, se pensate che abbia senso concludere questa frase con la parola mancante secondo una vostra logica, beh, mandateci i vostri messaggi 348 075 8060, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione, in questo caso le parole mancanti. Sentiamo.
1: Ma ti pare vita questo? Un uovo in quattro e dobbiamo lasciarlo anche per cena?
2: Ah, così che ti lamenti?
1: Ma che cosa aspetti, a cercarti un lavoro?
2: Io sono un uomo che ho una dignità e non vado a cercare. Casomai è il lavoro che deve cercare me. Del resto una domanda l'ho fatta.
1: Davvero? E dove?
2: Alla Banca d'Italia.

0: Luciano Ligabue, il meglio deve ancora venire su Radio Subasio. Stiamo giocando con la parola mancante. Oggi un livello un po' più complicato perché le parole sono due e qualcuno ci è andato molto molto vicino. Stiamo giocando con Le motorizzate, un film del 1963 con Totò. Abbiamo bippato due parole fondamentalmente, che poi ne fanno una alla fine, però 348-075-8060.
1: Dice alla Banca d'Italia per sì. Pacco, mi pare, spero sia così.
0: Allora, dice la Banca d'Italia, in effetti, ma dopo la Banca d'Italia parla di un ruolo.
2: Come direttore. Pietro da Ancona, ciao.
0: Grazie Pietro, ci sei andato non vicino, vicinissimo, manca la seconda parola. Come direttore, 348-075-8060, risentiamo.
3: Ma ti pare vita questo? Un uovo in quattro, dobbiamo lasciarlo anche per cena.
4: Ah, così che ti lamenti.
3: Ma che cosa aspetti a cercarti un lavoro?
4: Io sono un uomo che ho una dignità e non vado a cercare. Casomai è il lavoro che deve cercare me. Del resto una domanda l'ho fatta.
3: Davvero? E dove?
4: Alla Banca d'Italia.
5: Radio Subasio. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez con Marco Masini su Radio Subasio. La parola mancante di questa settimana in realtà erano due, ma a portarci la soluzione ci pensa Francesca. Ciao Francesca.
2: Ciao, buonasera.
1: Eccoci
2: ciao,
1: qua, ciao Francesca.
2: Buonasera, ciao.
1: Prenditi l'applauso del nostro pubblico domenicale. Francesca, da dove?
2: Io siamo da Assisi.
1: Da Assisi. Ok,
2: sì.
1: Perfetto. Senti, cosa si fa la domenica? Cioè, in questa domenica cosa hai fatto ad Assisi, se sei stata ad Assisi?
2: Questa domenica no, abbiamo fatto un fine settimana fuori porta, cattolica al mare.
1: Ok, abbiamo fatto chi? Dici un po'.
2: Io, mio marito e c'era anche mio figlio.
1: Ok, c'era un'occasione particolare?
2: Sì, dovevamo festeggiare l'anniversario di matrimonio, sono 27 anni.
1: Oh, ma che bello! Auguri, auguri! Come si chiama tuo marito?
2: Si chiama Giuseppe.
1: Giuseppe, tanti auguri anche a te. Non so se mi sta sentendo in questo momento. Comunque, dai, alla fine avete fatto un
3: fine. Grazie mille.
1: Di niente, ciao, ciao, auguri. Ma quindi questo weekend al volo, quindi basta, finito per questo fine settimana, basta.
2: Per ora ci accontentiamo di questo. Sì,
1: beh,
2: sì,
1: dai.
2: Le vacanze arriveranno più avanti.
1: Sì, arriveranno più avanti. Allora, noi abbiamo giocato con questo film, La parola mancante. In realtà erano due le parole.
2: Sì,
1: ci vuoi dire qual è?
2: Era direttore generale.
1: Direttore generale, perché c'erano andati vicinissimi e avevano detto solo direttore, però in realtà
2: io devo ringraziare mio marito perché è appassionato di film di Totò, praticamente sa tutto il film a memoria.
1: Ah, vedi Giuseppe, bravo, vedi, serve anche a questo una passione del genere, perché metti caso una domenica stai tornando da cattolica dopo aver festeggiato l'anniversario, senti su Radio Subasio questa cosa qua e sai cosa rispondere almeno.
2: Ci sembra poco.
1: Chi salutiamo prima di andare?
2: Va benissimo. Salutiamo l'altro figlio che è rimasto a casa.
1: Ok.
2: Alessandro.
1: Allora, lo salutiamo tantissimo anche noi. Francesca, io ti sento bella, allegra, rilassata dopo questo fine settimana. Tu lo sai cantare il jingle di Radio Subasio, quello che cantano tutti?
2: No, non mi fate cantare.
1: Lo sai cantare? No, lo fai con me, dai, insieme a me. Insieme a me?
2: Radio Subasio.
1: Dai, via. È andata da sola. Grazie Francesca. Ciao, buona domenica.
2: Grazie a te.
1: Ciao, buona estate. Ciao.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio

Tiziano Ferro, lo stadio su Radio Subasio, 16:55, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Continuiamo a giocare, lo faremo anche nella prossima ora. Tra poco l'informazione con le breaking news di TGCon 24, subito Shanna Spyro. Questa è Material Lover.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 17.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La guerra di Hormuz. L'Iran afferma di aver preso il controllo dello stretto, ma gli Stati Uniti assicurano che è aperto e protetto. Li abbiamo colpiti pesantemente, dice Trump. Il Qatar condanna gli attacchi iraniani ai paesi del Golfo. L'Oman convoca l'ambasciatore di Teheran. Rimpasto di governo in Ucraina. Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Yulia Sviridenko, oltre ad altri cambiamenti nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. La premier verrà affidata ad altro incarico. Terza ondata di calore sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Emergenza incendi in Piemonte e in Sardegna. Nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda. Allarme anche nel resto dell'Europa occidentale. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. Folla alla camera ardente che ha accolto l'arrivo del feretro con un lungo applauso. Tragico incidente ieri sulla pista di Brno in Repubblica Ceca in una gara del campionato moto Alpe Adria. Morti due piloti, il 32enne austriaco Philipp Steinmeier, fermo in pista per un problema tecnico, e investito dal 43enne rumeno Adrian Rus Sinner. Entrambi hanno perso la vita in ospedale. Tennis a Wimbledon, la finale. Sinner chiamato a difendere il titolo contro il tedesco Zverev, già vincitore del Roland Garros. MotoGP, Marquez trionfa in Germania davanti a Ogura e Fernandez. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la nuova settimana protagonista sarà l'alta pressione che occuperà stabilmente la nostra penisola, garantendo così giornate piene di sole ma anche un caldo afoso intenso. In particolare nella giornata di domani nuvole con qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi, in generale soleggiato nel resto del paese con appena qualche addensamento nuvoloso nelle ore centrali del giorno sulle pianure del nord. E per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte d'Italia, caldo afoso intenso da nord a sud in tutto il paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi

0: Freelance, scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: 17 e 3 minuti, siamo pronti per una nuova ora insieme e siamo pronti a giocare ancora una volta. Lo faremo con l'evento misterioso. Oggi ce la prendiamo con una band leggendaria. Tra poco giochiamo, subito i Queen, Another One Bites the Dust.

sono anche i Queen che hanno aperto questa terza ora insieme, la collection che ha dato il via a un'ora dedicata all'evento misterioso di questa settimana. Come detto in apertura dell'ora, durante la collection oggi puntiamo a una delle band leggendarie, una band leggendaria, forse la band, anche se le fazioni generalmente sono sempre due, per qualcuno non sarà la band, ce ne sarà un'altra, ma in ogni caso oggi parliamo proprio di loro. È un evento che si celebra proprio nella data di oggi, il 12 luglio. In questo caso andiamo in un giovedì sera del luglio 1962 a Londra. Un gruppo di ragazzi suona per la prima volta in assoluto in un locale. Ci sono vari musicisti sul palco. Il nome tra l'altro di questa band si ispira a una famosa canzone blues, e questo evento segna la nascita ufficiale di una delle rock band più famose del mondo. Quindi qual è l'evento che celebriamo oggi? 348-075-8060, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione. Quindi oggi si celebra l'evento, cioè il debutto di, ditecelo voi. Intanto c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Subasio.

0: Subasio. Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, c'è anche Olly su Radio Subasio. Stiamo giocando, amici, con l'evento misterioso. Siamo andati indietro nel luglio 1962, 12 luglio, era un giovedì sera, quella volta, e un gruppo di ragazzi suona per la prima volta in assoluto in un locale. Tra i musicisti ci sono un paio di nomi che poi avremo sentito a lungo. Direi circa per 64 anni, ancora se ne parla, ancora fanno musica, ma di chi si tratta? Sentiamo cosa è arrivato.
2: Ciao, siamo Simona e Roberto.
1: Sì, ciao.
2: Che stiamo tornando dal mare. Sì. Comunque oggi ci riproviamo e diciamo i Beatles.
1: I Beatles. Ciao. Simona e Roberto, avevate il 50% di probabilità. E niente, non è andata. Dai, nome della band che si ispira a una famosa canzone blues, un evento che segna la nascita ufficiale di una delle rock band più famose e longeve del mondo. 348 075 8060, dai.

0: Giovanotti su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato in questa ora con l'evento misterioso, il debutto nella storia che poi hanno fatto realmente di una band iconica, leggendaria. A darci la risposta, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Sì, pronto. Ciao, sono
0: ciao Emanuele. Emanuele, sono... giusto?
1: Sì, Emanuele, sì, sono qua, ti sto tornando da una vacanza di una settimana all'Isola Delta con
0: sì,
1: la mia famiglia.
0: Ok, ok, con chi sei?
1: Sono con Alberto e Emanuela.
0: Oh, quindi Emanuele, Alberto ed Emanuela, giusto?
1: Esatto.
0: Ma benvenuti, benvenuti su Radio Subasio. Ciao, buona domenica. State rientrando da una vacanza all'Elba, ho capito bene?
1: Da una vacanza all'Elba, sì, esatto.
0: Ok, com'è andata?
1: Ah, benissimo, il tempo perfetto, mare, sole, vento, nei posti giusti, bellissimo.
0: Ok, direi che non manca nulla. State rientrando dove? Di dove siete voi?
1: Noi siamo di Bologna e siamo sulla PPI, siamo sulla strada che ci porta a Firenze, poi prenderemo l'autostrada e poi magari ci fermeremo anche all'outlet.
0: Beh, dai, un giretto non farebbe comunque male. Allora, abbiamo giocato con l'evento che era il debutto in realtà nella storia per la prima volta di una band. Era il luglio del 1962 e quindi si tratta di ben 64 anni fa. Qual è il nome di questa band?
1: Erano i Rolling Stones.
0: I Rolling Stones, giusto. Bravo Emanuele, risposta corretta. Sei un appassionato dei Rolling Stones o sei più team Beatles?
1: No, io preferivo i Beatles.
0: Preferivi
1: però...
0: i Beatles?
1: Ce l'ho presente un po', ecco.
0: Beh, vorrei vedere, insomma, in ogni caso. Beh, era facile, comunque le fazioni su questo sono sempre due. Chi salutiamo prima di andare, Emanuele? C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Saluto la mia famiglia che sono rimasta a casa a fare i nonni e
0: basta.
1: Insomma, spero che ce la siamo passati bene.
0: Dai, glielo diciamo noi che state tornando, tornerete presto. Grazie Emanuele, buon viaggio e buona domenica.
1: Altrettanto.
0: Ciao, buon'estate, ciao.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

Anastasia, I'm Under Love su Radio Subasio dal 2000. Amici, buona domenica a tutti da Davide Bertone. Per la rubrica Ti porto via con me oggi scendiamo verso sud, restiamo comunque in Italia. Esiste un paese che ogni estate si allaga completamente, niente di fuori controllo, è una vera e propria festa. Siamo a Campagna, in provincia di Salerno, e ogni fine settimana di luglio e agosto il corso del fiume Tenza viene deviato per far scorrere l'acqua direttamente tra i palazzi e le stradine del centro storico. Questa tradizione in realtà nasce nel 600, quando l'allagamento serviva a ripulire la città. Oggi è un evento di vero e proprio divertimento e anche di sollievo, viste le temperature di questi giorni. La domenica mattina si fa una passeggiata camminando rilassati con l'acqua alle caviglie, poi la domenica pomeriggio scatta invece una grande battaglia a colpi di secchi in mezzo alle strade. C'è anche una versione di mezzanotte che sotto le stelle, bisognerebbe lì fare un attimino attenzione a dove si mette i piedi. Se passate da quelle parti, quindi ad agosto, lasciate stare smartphone, eccetera, serve solo il costume da bagno, neanche le ciabatte.

La grande voce di Elisa, l'anima vola su Radio Subasio, quasi in chiusura della nostra terza ora insieme e del nostro weekend. Tra poco in arrivo anche l'informazione con le breaking news di TG Com 24. Adesso Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be-

0: Happy People su Radio Subasio. Chiudiamo così il nostro fine settimana insieme. Vi lascio in compagnia di Katia Giuliani, che starà con voi fino alle 21. Amici, noi ci risentiamo invece domani a partire dalle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Buona serata, ciao.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze. Intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo. Rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 per 1 km tra Busalla e Isola del Cantone viaggiando verso Milano. Un incidente crea 1 km di coda sulla A11 tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Infine sulla statale 647 Fondo Valle del Biferno si segnala traffico intenso tra gli incroci Boiano e stazione di Guglionesi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, a te

0: letto, la sabbia? Ma qua c'è troppo sole!
1: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
9: De Fonseca.
10: Oh, ma che bello, di nuovo insieme, buona domenica sera a tutti da parte di Katia Giuliani. Saremo insieme per le prossime tre ore. In questa domenica meravigliosa c'è anche la collection. Claudio Baglioni, si va, via, dai.

Anche voi siete andati via per il weekend, dite la verità, quel via che sa di liberatorio, no? Via anche solo per un fine settimana al mare, in montagna, in un bel posto, magari a rilassarvi. Un saluto a quanti se la stanno spassando in questo modo, ma un saluto anche a chi magari lavora o è semplicemente a casa, insomma, non in vacanza. Con Claudio Baglioni abbiamo dato il via al nostro appuntamento. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta buona domenica da parte di Katia e Giuliani. Quanto vi siete sentite romantici oggi? Ve lo chiedo perché oggi si parla di coppie, di gesti che la tengano unita. E quando parliamo di gesti che tengano unita una coppia, pensiamo sempre ai grandi gesti, no? Grandi tra virgolette, che può essere una cena romantica, un viaggio, un regalo, l'anniversario organizzato con una mega sorpresa. Però spesso e volentieri quello che tiene insieme due persone non sono le cose eccezionali, ma quelle piccole, quelle ripetute. Quindi partiamo da qui. Oggi voglio che esca fuori il vostro romanticismo. Vediamo se con il caldo questo romanticismo emerge con più forza o proprio si abbiocca sotto l'effetto della calura, che ci può anche stare. I gesti romantici che vi hanno fatto piacere, iniziate a rifletterci da ora, ma non quelli smielati necessariamente, anche semplici abitudini di coppia. 348-075-8060, tra poco vi svelo anche quali sono i gesti che dovreste fare secondo gli psicologi per essere felici e più uniti che mai. Oggi vi sveliamo grandi verità, ragazzi, per la vostra felicità di coppia. Che te lo dico a fare? Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Innamorate e unite e felici ci sono all'ascolto. Oggi si parla di coppie, non solo di coppie, perché poi insomma ci sono anche single e noi pensiamo anche a voi, tranquilli. Allora, spesso si diceva prima, no? Quando si parla di due persone che stanno bene insieme, di gesti che possano tenere insieme una coppia, si pensa a grandi gesti. E in realtà ci sono quelle piccole abitudini, quei piccoli rituali ripetuti giorno dopo giorno che fanno la differenza. Non necessariamente romantici in senso classico, cioè per esempio il caffè bevuto insieme la mattina, no? Chi può farlo? Chi lo fa? Perché poi anche qui insomma c'è chi scappa, no? Perché deve andare a lavorare, magari non ci si incontra nemmeno al mattino. La telefonata a metà giornata, la serie TV vista la sera insieme sul divano, la passeggiata dopo cena, cucinare insieme, salutarsi in un certo modo prima di uscire. C'è la psicologia delle relazioni che ci dice che da tempo questi piccoli momenti di connessione quotidiana sono diventati molto importanti perché creano familiarità, presenza e intimità. Quindi non è tanto il gesto in sé, è proprio il fatto che diventa della coppia, diventa nostro tra virgolette. E allora oggi voglio chiedervi questo: quali sono i vostri rituali di coppia? Cioè quelle abitudini piccole, magari anche strane, bizzarre, ridicole, che però vi fanno sentire vicini. E qui già i single, io li sento che stanno pensando, ma io? Beh, anche i single però possono averlo un rituale, no? Che in qualche modo rimetta in pace con il mondo. 348 075 80 60, se vi va ci raccontate qual è. Come sempre anche oggi vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. Tra poco.

della mia vita, Zucchero, in questa domenica pomeriggio su Radio Subasio si parla di rituali di coppia, quei piccoli gesti che, se ripetuti quotidianamente, diventano proprio un, come dire, quasi una caratteristica, no, della coppia. Qualcuno mi scrive al 3480758060: i nostri rituali ogni mattina, un bacio e una carezza in attesa di un altro bacio e di un'altra carezza prima di andare a dormire. E poi c'è qualcuno che dice: però firmatevi, ragazzi, perché sennò non so a chi dare il premio per il romanticismo più grande. Mio marito ogni giorno mi guarda come fosse ancora il primo, dice, dello stesso per me, dopo 18 anni insieme, quasi 15 di matrimonio e due bimbi, sapere che nelle difficoltà c'è sempre, anche per una sola carezza. Alessio di Roma dice: ogni mattina porto il caffè a letto a mia moglie con un bigliettino con su scritta una frase sempre diversa. Ormai è il nostro rituale del buongiorno. Oh, e qui credo, ragazzi, che il rischio che il caldo ammazzi il romanticismo, cioè, non c'è proprio, non rischiamo in tal senso. Vi abbiamo chiesto quali sono, se ne avete, i vostri rituali di coppia, quelle abitudini che fate insieme, anche piccole cose, anche cose che magari agli occhi degli altri possono sembrare un po' sciocchine, ma che vi fanno sentire vicini. E ai single, perché non vi teniamo sicuramente fuori, qual è il vostro rituale, quello che vi rende felici con voi stessi? Che ne so, anche un caffè, una colazione fatta in un certo modo, oppure fatta in un certo posto, una camminata fatta in un certo luogo, un'abitudine qualsiasi che vi fa sentire in pace con voi stessi, perché anche i single possono sentirsi in pace con loro stessi. 348 075 80

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Yuhuu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Mi manchi ma domani torno
16: a casa. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Bittersweet Symphony su Radio Subasio. Gesti, rituali romantici, ma anche no, insomma, rituali che vi fanno sentire uniti al vostro partner. Franco di Canino ci scrive al 348-075-8060 e dice: il nostro rituale, appena mi alzo, mia moglie Ilaria mi dice: metti la crema solare, mi raccomando, tutte le sante mattine. Ecco, non so, cioè non so come interpretare, non sento il tono, capito, utilizzato da Franco, non so se lo considera un gesto d'amore o una rottura di scatole, non lo so. Federico di Roma dice: con mia figlia prima di dormire contiamo fino a 3, poi buonanotte, ti amo, a domani. Vedi, i rituali ovviamente riguardano tutte le persone amate. Giulia di Roma dice: io e mio marito ci salutiamo sempre al mattino con un abbraccio che deve durare un minuto esatto, lo contiamo, se no la giornata non parte. E poi c'è Amalia di Fermo che dice: il nostro rituale è mandarci a quel paese almeno 3 volte prima di andare a lavorare. Ma no Amalia, mi hai ammazzato il romanticismo così, ma no, dai, faccio tanto, faccio anche fatica a crederci. Insomma, vabbè, dai, voi ce l'avete questo rituale di coppia? 348 075 80 60.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Laura Pausini, Kylie Minogue su Radio Subasio. Rituali di coppia. C'è Patrizia che dice: io e mio marito siamo sposati da 36 anni, fidanzati 9, tutti i giorni ci salutiamo alla porta con i soliti bacini, poi io vado alla finestra e prima che parta lui con l'auto ci salutiamo con la mano, se si dimentica lo chiamo e glielo faccio notare, poi a metà giornata mi chiama e facciamo due chiacchiere. Poi c'è Cristina di Terni che dice: il nostro rituale dopo 30 anni di matrimonio e 3 di fidanzamento, bacio prima di andare al lavoro, tenerci ancora la mano e ogni 27 del mese mandarci un messaggino per farci gli auguri del mesiversario. Regina dice: sono single per scelta da qualche anno, quando al mattino prendo il primo caffè chiudo gli occhi e mi dico sarà una giornata perfetta, lo so, e da qualche parte l'amore mi troverà. E vabbè Regina, ma l'amore che tu hai per te stessa è già tanta roba, ma proprio tanta roba. Vabbè dai, piccoli gesti che però in effetti, se ci pensate, ti fanno sentire più dentro quella relazione, diventa una cosa solo vostra, anche se piccola vale tutto. O quasi tutto, c'è Dua Lipa.

0: Dua Lipa su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nuovi attacchi degli Stati Uniti vicino a Hormuz, riporta il media Axios. Trump assicura che lo stretto è aperto. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni, carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. Conclusi i funerali di Peppino Di Capri, icona della musica italiana, scomparso ieri all'età di 86 anni. Il feretro è uscito dalla chiesa di Santo Stefano, accolto dagli applausi della folla. Nell'aria le note de Il Sognatore, una delle sue canzoni più significative. Tragico incidente ieri sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca, in una gara del campionato moto Alpe Adria. Morti due piloti, il 32enne austriaco Philipp Steinmeier, fermo in pista per un problema tecnico, e investito dal 43enne rumeno Adrian Rus Sinner. Entrambi hanno perso la vita in ospedale. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Giannantonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la nuova settimana protagonista sarà l'alta pressione che occuperà stabilmente la nostra penisola, garantendo così giornate piene di sole ma anche un caldo afoso intenso. In particolare nella giornata di domani nuvole con qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi, in generale soleggiato nel resto del paese con appena qualche addensamento nuvoloso nelle ore centrali del giorno sulle pianure del nord. E per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte d'Italia, caldo afoso intenso da nord a sud in tutto il paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?

0: Noi mille! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Buona domenica sera a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, ancora un'ora piena di successi, piena di musica e una gran bella collection, perché ci sono i Prefab Sprout, Cars and Girls.

Alfa su Radio Subasio. Secondo un'analisi sulle coppie eterosessuali, l'altezza continua ad avere un peso nella scelta del partner. I ricercatori hanno osservato che le coppie in cui la donna è più alta dell'uomo sono molto meno frequenti di quanto ci si aspetterebbe se gli incontri avvenissero davvero a caso. Nella maggior parte dei casi, infatti, lui è più alto di lei, spesso con una differenza visibile. La cosa interessante è che l'altezza sembra ancora legata ad un immaginario molto radicato, cioè l'uomo alto, la donna più bassa, l'idea della protezione della coppia come dovrebbe apparire nelle foto, nei tacchi, negli abbracci, perfino nei commenti degli altri. Poi però la vita reale è molto più varia dei modelli che abbiamo in testa, cioè ci sono coppie in cui lei è più alta e non gliene importa niente, coppie in cui lui è basso ma ha un carisma enorme, coppie in cui la differenza di altezza era importante all'inizio e poi è sparita completamente davanti a cose molto più serie, più importanti. Sentiamo anche voi su questo. Per voi l'altezza in coppia conta nella scelta del partner oppure no? Avete fatto mai una scelta in base a quello? Scartato qualcuno perché magari non era alto, non era basso come avrebbe dovuto? 348 07 580 60, c'è Baby K. Ciao.

0: Una musica può fare Max Gazzè su Radio Subasio. Quanto conta l'altezza in una coppia nella scelta del partner? Perché ancora esiste a quanto pare questo immaginario per cui la donna debba essere più bassa dell'uomo. Su questo tema dell'altezza giustamente qualcuno ci fa notare che può essere anche un argomento delicato, certo, perché tante persone ci hanno sofferto e ci soffrono ancora, no? Di questo complesso dell'altezza, ed è verissimo, e infatti lo abbiamo detto anche all'inizio che è uno stereotipo assurdo e che ci sono uomini e anche donne bassine o bassini ma con un carisma che li fa diventare giganti. Per esempio Giorgia Di Anzio ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io e mio marito siamo insieme da 14 anni, eravamo poco più che ventenni, io non volevo uscire con lui perché più basso di me, ma era talmente simpatico e bello che ora siamo sposati e siamo l'esempio che l'altezza non conta. Oh, ed è lì che io volevo andare a parare, capito? Perché ci interessa proprio questo, cioè capire quanto certi modelli ci condizionino ancora. L'uomo deve essere più alto, la donna deve essere più bassa, la coppia deve apparire in un certo modo, ma chi lo ha detto? E magari proprio parlarne serve a smontare questi automatismi, questi stereotipi, capito? Mi hai? 348 075 80 60, voi cosa ne pensate?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Electrolux, doccia piccolo, grande, in cristallo, Volchino, chissà chi altro?
1: Deghe abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed edizioni su citroen.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
14: Fonseca. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
14: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Su Radio Subasio, mentre parliamo un po' di stereotipi oggi, dai, per quanto concerne la coppia, perché quello dell'altezza a quanto pare è ancora sentito per qualcuno, cioè la donna deve essere necessariamente più bassa dell'uomo, ma chi l'ha detto?
1: Ciao, sono Sara di Frosinone.
0: Ciao Sara.
1: Sono alta 5 cm in più di mio marito, pensavo che questa cosa lì per lì mi feci caso quando ci siamo messi insieme. Però ho detto vabbè, non fa niente. Invece nel tempo mi ha condizionata. Mi ha condizionata il giorno del matrimonio, non ho messo tacchi.
0: Ma perché?
1: E tuttora non metto tacchi, e se metto i vestiti con i tacchi mi sento goffa.
0: Non va bene.
1: Mi sento brutta vicino a lui.
0: Non va bene.
1: E in quanto lui non si crea proprio assolutamente il problema.
0: Lo vedi?
1: Mi dice che sono bellissima quando mi metto i tacchi, eccetera, eccetera. Proprio un problema mio, purtroppo. E sì, mi condiziona questa cosa.
0: No, no, fatela passare. Guarda, metti i tacchi e vai fiera della tua altezza.
2: Io ricordo sempre un detto di una persona del mio paese che diceva: tanto a letto siamo tutti alti, barra lunghi uguali.
0: Ecco.
2: Quindi. Cioè, nessun problema per l'altezza.
0: Guarda, l'aspettavo al varco io questa affermazione, perché quando si parla di altezza nelle coppie c'è sempre qualcuno che la tira in ballo questa frase. Vabbè, quanto conta l'altezza nelle coppie? Se la donna è più alta dell'uomo in una coppia, che succede? 348 075 80 60.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

ma che male c'è? Ma dice bene Pino Daniele. Ma che male c'è se la donna è più alta dell'uomo in una coppia? Nessun male. Marta di Rimini ci scrive al 348-0758-60, dice: secondo me l'altezza conta solo finché una persona non la conosci davvero. Cioè all'inizio, dice Marta, magari ti colpisce, no? Come possono colpire gli occhi, la voce, il modo di vestire. Però poi, se uno ha personalità, ironia, sicurezza, l'altezza sparisce completamente. Dice: io ho avuto un fidanzato più basso di me e all'inizio mi facevo il problema dei tacchi, delle foto, dei commenti. Poi ho capito che il problema non era lui, era l'idea che avevo io di come dovesse apparire una coppia. È sempre lì il problema, cioè proprio nella testa, nella nostra testa. Luca di Torino dice: io sono un uomo non alto e vi assicuro che il complesso te lo fanno venire più gli altri che lo specchio. Le battute, i paragoni, il fatto che spesso si dia per scontato che un uomo debba essere alto per essere affascinante o sicuro di sé. Poi, crescendo, dice Luca, ho capito che il carisma non si misura in centimetri. Ci sono uomini altissimi che passano inosservati, è vero, e persone basse che riempiono una stanza appena entrano. Però sì, certi commenti pesano, soprattutto quando sei ragazzo. Luca, hai ragionissima. Io sottoscrivo tutto quello che hai detto, cioè la bellezza e il fascino non si misurano in centimetri. Certe persone, anche se non sono altissime, fateci caso, hanno un carisma, un fascino che veramente riempiono la stanza, illuminano la stanza. Quindi non ve lo fate il problema. Io, insomma, il tacco, anche se no, un po' più alta di lui, ma perché no? Sabrina.

0: Talk about.
1: L'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, pochi secondi alle 20.
0: I got something I wanna talk about.
1: L'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, pochi secondi alle 20.

0: Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Il delitto al culmine di una resa dei conti tra bande di stranieri. Oggi i funerali di Peppino di Capri, gremite la chiesa di Santo Stefano e la piazzetta adiacente per l'ultimo saluto a un'icona della musica italiana. Ha portato l'isola in tutto il mondo, ha detto il parroco durante l'orazione funebre. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L'anticiclone africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi. Oggi due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, 6 quelle in arancione. Vasto incendio a Siracusa, nel Po muoiono cozze e vongole per l'acqua troppo calda, allerta maltempo invece in Trentino. Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite. A Firenze i rider hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione al termine di un'assemblea promossa dai sindacati. Al centro anche il tema delle consegne durante le ondate di calore. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania, 11ª tappa del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto le due track house di Ogura e Fernandez, accorciando in classifica sul leader Martin. Bagnaia sesto, out di Gian Antonio e Alex Marquez. Queste le breaking news di TGcom 24. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Il delitto al culmine di una resa dei conti tra bande di stranieri.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Lodi e il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Incolonnamenti per incidente anche sulla 10 per 1 km tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A30 invece code per traffico intenso in entrata alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci tangenziale di Cesena e Ravenna procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
5: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, pronti per un'altra ora insieme. Tra poco ritorna anche il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, attenti al lupo, c'è Lucio Dalla.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele le tre canzoni più importanti della vostra vita, come sempre. Questo è il 3 per te. Diamo la possibilità tutte le sere a quest'ora a uno di voi o a una di voi di scegliere e ascoltare tre canzoni, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Quindi se volete partecipare anche voi, se volete essere i prossimi, dovete prenotarvi e potete farlo adesso chiamando lo 075 80 60, oppure andate direttamente sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggino WhatsApp indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60, come ha fatto anche lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Silvia.
0: Città:
2: Bolsena, in provincia di Viterbo.
3: Venite a Bolsena perché se sta bene, se mangia bene, sono abitanti stupendi, sono compagnoni, sono gente di Baldoria, sono molto molto molto ospitali.
0: Età:
2: 37.
0: Cosa fai nella vita?
2: Nella vita lavoro in un supermercato e mi occupo del banco gastronomia.
4: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto è fascista.
0: Segno zodiacale:
2: Cancro.
0: Segni particolari?
2: Permalosissima, come tutti i cancri.
0: La cosa che sai cucinare meglio?
2: Ce ne stanno molte, c'è chi dice la carbonara, c'è chi dice la zuppa di funghi, c'è chi dice il risotto alla zucca.
5: Non perdiamo tempo, il Presidente della Repubblica sarebbe felice se accettasse di occuparsi della cucina privata dell'Eliseo.
6: Il Presidente della Repubblica
5: vuole assolutamente lei.
0: Sogno ricorrente?
2: Sogno ricorrente... ma di solito non si possono dire in pubblico.
6: Mica crederai che te lo dica.
7: Va bene, non me lo dire.
0: Liscia o gassata?
2: Liscia.
0: Piatto preferito?
2: Piatto preferito, tortellini, panna e prosciutto cotto.
8: Ragazzi, oggi panna e prosciutto.
0: Sole o luna?
2: Luna.
0: Cosa gli altri ti rimproverano sempre?
2: Che sono molto permalosa.
9: Oggi passiamo al tema la permalosità. Sì. La signorina è permalosa o no?
10: No!
0: Mi canti una canzone?
2: Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti.
11: Aiuto, fatina mia, guardami naso, cosa gli succede?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Allora saluto la mia mamma che sicuramente ascolta Radio Subasio. Ciao Concetta. Saluto il mio amico Francesco e saluto la mia squadra del cuore, il San Giovanni.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Samurai J, Ossessione. Emma con Arcomi, Baci Piano, Antonello Venditti, Che tesoro che sei.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: così. Vacci piano, Emma Ercomi su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Silvia di Bolsena, provincia di Viterbo. Silvia ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, come promesso, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Samurai J, Ossessione, prima ancora Antonello Venditti, Che tesoro che sei. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Quali sono le tre canzoni più importanti della vostra vita? Fatecelo sapere chiamando lo 07 580 60, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. Ma vi ricordo che avete a disposizione comunque anche l'app di Radio Subasio e anche lì potete prenotarvi tranquillamente, basta cliccare dove c'è scritto 3 per te. Radio Subasio.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Siamo sempre costantemente alla ricerca dei metodi migliori per non invecchiare, o meglio per invecchiare meglio, e quindi ci sono, no, sempre vari esperti che ci danno consigli, le dritte, ma c'è una cosa che bisogna fare per invecchiare meglio e tra poco vi dico qual è. Su Radio Subasio subito Pinguini Tattici Nucleari.

Duran Duran, What Happens Tomorrow su Radio Subasio. C'è uno studio inglese che ha collegato le attività culturali a un possibile rallentamento dell'invecchiamento biologico. I ricercatori hanno analizzato più di 3.000 persone mettendo insieme campioni di sangue e abitudini legate all'arte, quindi musei, andare a teatro, andare ai concerti, attività creative varie. Viene fuori che chi frequenta di più la cultura, mettiamola in questo modo, risulterebbe biologicamente un po' più giovane. Il rallentamento stimato dell'invecchiamento sarebbe intorno al 4%, con benefici paragonabili almeno in parte a quelli dell'attività fisica, ma pensa un po'. Ora, questo non vuol dire che basta andare a una mostra e improvvisamente il corpo dica perfetto, togliamo 5 anni. Però l'idea è bella, perché insomma ci ricorda che l'arte non è solo svago, non è solo qualcosa da fare quando abbiamo tempo, può essere nutrimento vero per la mente, per le emozioni, forse anche per il corpo a questo punto. Andare a teatro, ascoltare musica, visitare un museo, dipingere, scrivere, cantare, sono tutti modi per restare curiosi, coinvolti, vivi, e probabilmente sta qui il segreto vero della giovinezza.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre su Radio Subasio. Manca pochissimo ai saluti e al cambio in voce, come sempre vi accompagniamo in questi ultimi minuti con la musica di Radio Subasio e precisamente quella di Francesco Gabbani. Il singolo nuovo si chiama Summer Funk.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni?
4: Info su nissan.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere?

0: 150 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
1: paese. Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
13: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona domenica da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1987 per questa prima collection insieme. Carrie, Europe.

Europe, è loro la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, 21.07 in questo momento. Come sempre abbiamo 3 ore insieme, come sempre nel weekend, 3 ore assolutamente piene di voi, perché siete chiamati a rispondere prima di tutto in questa prima ora al tema, all'argomento di questa sera. E voglio insomma affrontare un tema che nasce anche da un confronto, insomma parlando così con alcuni miei amici di varietà. Abbiamo fatto delle considerazioni su quanto sia diverso l'approccio e il corteggiamento, il rimorchio, se vogliamo così chiamarlo bruscamente, corteggiamento, se si può ancora chiamare così nel 2026. La domanda è: come ci si approccia oggi per conoscere qualcuno di interessante, come ci si fa avanti e come erano invece gli approcci ai tempi di ciascuno di noi, insomma, ognuno con le proprie diverse età. In passato era ad altissimo rischio di umiliazione pubblica, però almeno ci si metteva la faccia e sempre decenni fa dovevi chiamare a casa, sperare che non rispondessero i genitori, inventarti una scusa. Oggi invece praticamente se non mandi un messaggio di preavviso prima di telefonare c'è il rischio di uno shock emotivo, un vero e proprio la denuncia per stalking, e adesso si collezionano i visualizzati senza risposta, ahimè. E allora facciamo un confronto tra vecchia scuola e nuova scuola. Ok, possiamo chiamarli boomer, millennial, ma era un grande classico, no? Sguardo un po' magnetico, da lontano, si attraversa il locale, battutina, magari non sempre molto brillante, e poi magari si offre qualcosa da bere. E vabbè, se funziona, ok, se va male, vabbè, pazienza, ci ho provato. Adesso, insomma, generazione Z o come vogliamo chiamare le altre, nuova scuola, magari ecco si ha meno ansia di prestazione dal vivo perché la cosa si sviluppa moltissimo sul virtuale. Ci sono storie che vengono praticamente vissute attraverso solo magari i social, forse. Ditemelo voi, diteci, raccontateci la vostra esperienza, com'era il corteggiamento, l'approccio di un tempo, e ma fatevi avanti anche giovani, giovanissimi, meno giovani, di qualunque età, come ci si approccia oggi? Facciamo un confronto tra generazioni. Raccontateci anche le vostre esperienze, anche quelle di brutte figure clamorose, al 348 075 8060. Fatevi avanti anche con un bel vocale, tra pochissimo inizio a salutarvi. Intanto America, Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Cercherò.

0: Paradiso, Cermal Meta su Radio Subasio alle 21:17. Buona serata da Francesca. Questa sera si parla di corteggiamento, di approccio, di rimorchio, se vogliamo utilizzare una parola più ruspante. Ecco, di quanto è cambiato il corteggiamento e l'approccio in questi anni, e ho chiesto di farsi sentire attraverso le esperienze personali, quindi di come si corteggiava o di come si è stati corteggiati. Ho chiesto di farsi avanti alle diverse generazioni, perché ovviamente c'è una differenza incredibile tra gli approcci di certe fasce d'età con quelli di oggi, ovviamente. E rompiamo il ghiaccio con un messaggio da WhatsApp. C'è Anna: sono vintage nel corteggiamento, mi piace l'uomo alfa, determinato, sicuro, gentile e con quel tocco retro che non guasta. Se dovessi corteggiare io come si usa adesso, mi passerebbe la voglia, mi stancherei subito del principesso, preferisco chi sa prendere l'iniziativa con eleganza e carattere. Anna, che bel messaggio, chiarissimo. Ed è davvero così, Anna, il principesso, sono diventati più complicati delle donne. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Io sono Walter, ho 64 anni. Il mio approccio era cercare di essere simpatico, far sorridere una ragazza e poi provarci. E si andava sui numeri, provo con 10, una alla fine mi dice di sì. Ciao Walter da Terni.
0: Bravissimo Walter, la legge dei grandi numeri: se il numero di tentativi è elevato, anche l'improbabile può verificarsi. Ecco, scientificamente provato, quindi insomma in bocca al lupo. Amici, continuate a dirci al 348 075 8060 il vostro modo di approcciare, di corteggiare. Fatevi avanti a tutte le età, perché mi interessa anche sapere naturalmente l'approccio più social e meno, diciamo, di esposizione fisica, come insomma un tempo c'erano i famosi giochi di sguardi, si chiedeva semplicemente da bere. Oggi invece insomma l'approccio è un pochino meno di presenza, ma si lavora più dietro le quinte. Fatecelo sapere anche con un bel messaggio vocale, tra pochissimo continuo a salutarvi.

0: Le ragioni del cuore, c'è anche Raff dal 2012 su Radio Subasio 21:26. Ci sono anch'io, Francesca, buona domenica, ma ci siete soprattutto voi a rispondere all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di raccontarci il vostro metodo di approccio, di corteggiamento, di rimorchio, diciamo così, sia uomini che donne naturalmente. Volevo fare un confronto tra vecchia scuola e nuova scuola, come sono cambiate le cose. Ci stanno arrivando soprattutto testimonianze dalla vecchia scuola, spero che si faccia avanti anche proprio per vedere appunto il confronto anche qualcuno della generazione Z. Sentiamo, vediamo chi ci scrive, anzi no, parto con due vocali. C'è?
1: Ciao Francesca, buonasera Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, devo dire, io ormai ho qualche anno e a livello di corteggiamento posso dire cosa mi è accaduto un po' di anni fa. Indubbiamente quei ragazzi giovani con noi non ce la possono fare. Allora io negli anni 90 ho dedicato a quella che poi è diventata mia moglie, che è qua accanto a me, una canzone, una dedica su Radio Subasio. Le ho dedicato Hotel California. Se Radio Subasio cerca, magari la ritrova. Era dedicata da Giacomo Arcangela. E adesso sono curioso di vedere chi mi batte, perché secondo me questa è veramente imbattibile. Ciao Radio Subasio!
0: Ma no, non è così raro. Per un'ora d'amore ancora si dedicano canzoni, Giacomo. Però ecco, siamo felici che il tuo corteggiamento sia iniziato proprio con noi. Baci!
2: A me una volta è capitato di approcciarmi con una ragazza e chiedergli se ballava, mi ha risposto di no. Io per drammatizzare gli ho detto: quindi di far sesso non se ne parla nemmeno.
0: Beh, battuta fantastica, Damo. Beh, pensa se lei ti avesse risposto di sì, perché magari semplicemente non aveva voglia di ballare, però insomma tutto il resto, perché no? La fortuna aiuta gli audaci. Grazie per la condivisione. Raccontateci, amici, i vostri metodi di corteggiamento e di approccio adesso, o insomma se li state vivendo in questo momento, oppure ai tempi in cui approcciavate appunto New School versus old school. Cosa cambia? Raccontateci le vostre esperienze, sia donne che uomini naturalmente. Tra poco continuo a salutarvi. Intanto, tu cosa fai questa sera? Ciao Noemi. Stare con

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile.

0: Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Goo Goo Dolls su Radio Subasio 21:41. Buona serata da Francesca. Si continua a leggere i vostri messaggi. Questa sera si parla di tecniche di corteggiamento e di approccio, soprattutto per fare una differenza su come ci si approccia ora e come si approcciava nel passato, come ci si fa avanti, come si fa a conoscere qualcuno di interessante. E vi ho chiesto di raccontarlo attraverso la vostra esperienza. E ci scrive Marcello un messaggio molto divertente. Io, da maschio vecchio stampo, ho sempre puntato sulla stanchezza. Prima le sfinivo con una presenza massiccia e ingombrante e poi, una volta stanche, come un coccodrillo sotto il pelo dell'acqua che aspetta la gazzella ferita sulle rive del fiume Ngubè, facevo la mia mossa. Tecnica mortale usata da Marcello, il cacciatore che non dà scampo. Fantastica, grazie per averla condivisa. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Francesca, ciao Subasio, sono Antonio Viterbo, viaggio, rientro da Ponza Viterbo. Cercavate l'uomo alfa, eccomi, sono io, mi avete trovato. Io come conquisto? Gentilezza e determinazione. Funziona, così funziona. Ciao Subasio.
0: Gentilezza e determinazione, grazie Antonio. Sì sì, Anna, l'ascoltatrice di poco fa, apprezzava l'uomo alfa e sì, i metodi classici sono probabilmente i più efficaci. Ma c'è in ascolto, sono curiosa però anche di questo, qualcuno magari della generazione Z che non ne può più di utilizzare Instagram per un primo contatto, di usare le tecniche della visualizzazione della storia per far vedere che ci sei, però non si sa perché c'è sempre il non si sa. Ci sarà qualche ventenne stufo magari di questa dinamica? Si faccia avanti. Comunque, fatevi sentire a qualsiasi età, raccontateci com'è o com'era il vostro metodo di approccio e di corteggiamento. Raccontateci magari anche qualche esperienza divertente o disastrosa. Tutto questo fatelo al 348 075 8060, anche con un bel messaggio vocale. Tra poco continuo con i saluti, ma intanto continua la musica su Radio Subasio. C'è anche Elodie e la sua Vertigine.
2: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridica.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Perfetti sconosciuti, Fiorella Mannoia su Radio Subasio, mancano pochi minuti alle 22, si continua con l'argomento di questa sera e vi ho chiesto di condividere con noi il vostro metodo di approccio con le persone, insomma, che con qualche persona che vi interessa, e il vostro metodo di corteggiamento attuale oppure quello del passato, anche per fare un confronto magari tra le diverse generazioni. Ci scrive Teresa. Teresa scrive: siamo Teresa, Gennaro e Francesco, in viaggio verso Caserta, ci state facendo compagnia. Ciao ragazzi, mio marito mi ha conquistata con la sua gentilezza e altruismo, non solo verso di me ma in generale con tutti. Penso che queste siano caratteristiche che tutti dovrebbero apprezzare, uomo o donna. Se possibile vorrei dire a Gennaro: mi conquisti così ancora ogni giorno dopo 10 anni insieme. Che cosa rara e bellissima, essere conquistati ancora ogni giorno dopo 10 anni. Grazie Teresa, un abbraccio a tutti e tre. E poi c'è Chiara dalla provincia di Grosseto, che è la prima a lamentarsi dell'andamento attuale e raccoglie la mia considerazione di poco fa, e scrive: infatti il corteggiamento oggi è faticoso. Un ragazzo per 3 mesi ha guardato ogni mia foto e messo like. Quando ci siamo incrociati in un locale non ha avuto il coraggio di dirmi nemmeno ciao. Chissà di cosa si ha paura. Succede proprio così, Chiara. Paura del contatto. Grazie per averlo condiviso. Insomma, mi sembra abbastanza rappresentativo di quello che sta accadendo di questi tempi. Continuate, amici, a condividere i vostri metodi di approccio, di corteggiamento. Magari ci sono anche delle vicende, delle esperienze divertenti che avete fatto nel vostro passato, sia uomini che donne. E naturalmente si facciano avanti tutte le generazioni, così mettiamo anche a confronto le diverse metodologie. Fatelo anche subito con un bel messaggio, fate sentire anche le vostre voci al 348 075 8060, mentre arriva su Radio Subasio Bruno Mars, Just Might.

0: ed è semplice e su misura. Scopri di più su adminager.mediaset.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Continua, seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. Buona domenica sera amici, siamo insieme fino a mezzanotte. Altra bellissima collection, la leva calcistica della classe 68. Francesco De Gregori.

0: Achille Lauro senza una stupida storia d'amore, e in qualche modo si parla di amore, perché in questa prima ora vi ho chiesto di condividere con noi il vostro metodo di approccio, di corteggiamento con qualcuno che vi interessa. Ci ha scritto Piero da Firenze. Praticamente ci ha scritto, ha condiviso il suo ultimo approccio, credo, e ci scrive: a una ragazza di una certa età che conosco ma che mi prende moltissimo, a un certo punto ho detto: se ti lasci col tuo fidanzato chiamami, mi piacerebbe mettermi con te, sono convinto che staremo bene insieme. Bravo Piero, vedi, la fortuna aiuta gli audaci, mai dire mai, chissà se si lascia davvero si ricorderà di te. In bocca al lupo, sentiamo anche le vostre voci, chi c'è? Arrivano subito.
1: Ciao, io sono Andrea da Firenze, boomer 1964, quindi si va indietro. Io ho usato il metodo Ferradini, quello di Teorema. Sono stato un anno e mezzo dietro una donna bellissima che poi è diventata mia moglie, non mi corrispondeva. Dopo un anno e mezzo mi sono scocciato, sono andato dietro a una sua amica e improvvisamente lei si è innamorata di me.
0: No, la regola in amore vince chi fugge, che sarà anche vera, però che faticaccia.
2: Con Gino e Rina da San Marino sempre.
0: Ciao.
2: E io vi parlo degli anni 64-65. Io con questa ragazzina che era poi mia moglie, la Rina, il corteggiamento a quel periodo non era come adesso, con cellulari, con quello, con l'altro, o una cosa immediata o subito. Un sorriso, un altro sorriso, e passavano dei mesi interi prima di poterci, sempre andando avanti con il nostro sorriso, un ciao, poi finalmente dopo 7, 8, 9 mesi si poteva arrivare al primo bacio, alla prima stretta, al primo amore. Veramente sentimenti che oggi come oggi forse non ci sono più, perché erano sentimenti che nascevano dal cuore, nascevano da dentro l'anima, e difatti oggi a 55 anni di matrimonio siamo ancora insieme, innamorati come una volta. Grazie Radio Subasio.
0: Ma che meraviglia, che storia meravigliosa condivisa, e mi sembra il modo degno per chiudere quel tema di questa sera in cui abbiamo parlato di corteggiamenti. Il saper aspettare, il gusto di far crescere le cose. Insomma, ora è abbastanza faticoso, non so se sarebbe più possibile, però che cosa meravigliosa. Grazie per averla condivisa, vi abbraccio fortissimo. E si chiude qua l'argomento di stasera, c'è Tommaso Paradiso, ricordami.

Sincerità, c'è Arisa su Radio Subasio 2220, si avvicina velocissimo il momento di Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, che avrà inizio dalle 22:30, vi farà compagnia insieme a me Francesca fino alle 24. E allora amici, mandateci anche adesso subito le vostre richieste attraverso un messaggio vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, che ci parla di voi, aggiungendo una breve dedica, quindi una piccola frase romantica, e i vostri nomi, entrambi i nomi, lo ricordo sempre perché qualche nome resta indietro alle volte, invece sono entrambi ovviamente importanti. Fatelo anche adesso, 348 075 80 60, vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare aggiungendo una breve frase. Questa è la ricetta perfetta per la vostra dichiarazione, se volete farlo potete farlo attraverso Per un'ora d'amore tra pochissimo. Intanto Poetica, Cesare Cremonini.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Le 22:30 precise, cosa accade a quest'ora ormai? Come tutte le sere, praticamente da una vita, c'è l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore nel weekend insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, buona domenica, amici. Continuate, lo ricordo subito, a mandarci le vostre richieste, i vostri vocali d'amore al 348 075 80 60 con appunto la scelta del brano che rappresenta la vostra storia, i vostri nomi e una breve dedica. Sentiamo subito il primo innamorato della serata. Chi c'è?
1: Sono Gabriele e vorrei dedicare per la ragazza che amo, Sofia, che mi fa dannare tutti i giorni, e Olly per Due Come Noi.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: Per due come noi, che dà il via per un'ora d'amore di questa domenica sera, si continua subito un'altra richiesta arrivata al 348-075-8060. Sentiamo.
1: Ciao Radio Sumbacia, sono Michela, d'Acqua Sparta, e volevo fare questa dedica al mio fidanzato, Alen. Alen, tu sei il mio posto sicuro in un mondo incerto, il mio cuore che batte, la mia anima gemella. Ti amo più di quanto possa esprimere. La canzone che vorrei dedicargli è Vieni nel mio cuore di ultimo.

0: Colpa del whisky, c'è anche Vasco Rossi su Radio Subasio alle 22:45 minuti. Questa è Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22:30. Nel weekend insieme a me Francesca, buona domenica. E si continua con un'altra richiesta arrivata al 348-075-8060. C'è la voce di un altro innamorato. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Damiano in provincia di Roma. Vorrei dedicare il regalo mio più grande ad Angelica, la mia metà. Ciao amore, se mi stai sentendo.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: più grande.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Ora che stare insieme è reato,

Così speciale c'è anche Diodato su Radio Subasia per un'ora d'amore e si continua emozione dopo emozione. In arriva un'altra richiesta da WhatsApp. Ci scrive Daisy di Pisa. Vorrei dedicare Tu non mi basti mai di Lucio Dalla al mio ragazzo Giorgio, oggi che oggi non è qui accanto a me per lavoro, ma vorrei dirgli che lui è la luce della mia vita, è il mio porto sicuro, la mia carezza sul cuore. E vorrei dirgli che davvero lui non mi basta mai, lo sceglierei altre mille volte, tra mille. Ti amo, Daisy.

0: non mi basti mai, Lucio Dalla dal 1996, la richiesta di un'innamorata tramite WhatsApp al 348 075 80 60. E si continua con Per una d'amore su Radio Subasio, come tutte le sere fino alla mezzanotte, ad emozionarci, ad emozionarvi. E si continua, come sempre, a quest'ora, mancano un paio di minuti alle 23, con la storia d'amore della sera. Eh sì, di solito ci viene condivisa attraverso l'email redazione@radiosubasio.it, perché questo è l'indirizzo a cui mandarci le vostre storie d'amore, se ne avete una bella da condividere. Ma questa sera c'è un'eccezione, perché ci è arrivato un bel messaggio vocale con una bellissima storia, quindi sentiamo direttamente dalla voce dell'innamorata la sua storia d'amore.
1: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Napoli e voglio raccontare la nostra storia. Io e Daniele siamo insieme da soli 3 mesi, ma in realtà, come dice Venditti, certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano, perché era il mio fidanzato di 22 anni fa. Ci siamo ritrovati single e ci siamo innamorati di nuovo dopo 22 anni, quindi l'amore è anche speranza, quindi sognate sempre. La canzone che vorrei dedicargli è Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina, perché quella sera che ci siamo rincontrati il tempo si è fermato e lui mi è scoppiato di nuovo dentro al cuore.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: 23.04, si continua su Radio Subasio con Per un'ora d'amore, insieme a me Francesca Quaglietti, a farvi da messaggera, da cupido questa sera fino a mezzanotte, come sempre nel weekend, sperando di far arrivare a destinazione i vostri messaggi romanticissimi che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Si continua appunto con un altro messaggio, questa volta di testo, arrivatoci su WhatsApp. Ci scrive Sara: voglio dedicare Stand By Me al mio ragazzo Nazim, che è qua accanto a me in macchina ed è arrabbiato con me. Questa è la nostra canzone e spero che capisca quanto tengo a lui. Ti amo, amore mio. Tua Sara.

Per un'ora d'amore con Subasio.

Continuano le emozioni, continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, l'appuntamento più romantico di Subasio da sempre, da una vita praticamente. Alle 23:19 si continua con un'altra bella richiesta arrivataci al 348 075 80 60. Ci scrive Magali dall'Argentina, hola, e ci scrive: vorrei dedicare questa meravigliosa canzone Grande Amore del Volo al mio amato Fabio. Amore mio, anche se la distanza a volte ci separa, il mio cuore è sempre con te. Sei la persona che illumina le mie giornate, il mio rifugio e il mio sorriso più sincero. Ogni nota di questa canzone racconta quello che provo per te. Un amore profondo, vero e infinito. Ti amo con tutta me stessa e sogno il giorno in cui potremo riabbracciarci senza più lasciarci. Con tutto il mio amore, Magali.

0: Marzo, c'è anche Giorgia su Radio Subazia ad emozionarci per una d'amore. Ci sono io, Francesca. Buona serata, amici, buona domenica. Vi porto fino a mezzanotte con tutta la dolcezza delle vostre richieste, quelle che ci stanno arrivando al 348-075-8060. In arrivo ci sono gli America con All My Life, scelta da... Sentiamo.
1: Ciao, sono Maurizio, Laura, 40 anni di vita assieme. E pensare che la conobbi nel lontano 85 nella spiaggia di Mondello a Palermo, quella sera non dovevo esserci io ma bensì un mio amico che mi diede buca. Sapete com'è, quando il destino chiama bisogna farsi trovare sempre pronti.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

E si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore su Radio Subasio. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivataci tramite WhatsApp. Ci scrive Antonella: vi sto ascoltando in macchina con mio marito Fabrizio e volevo dedicargli Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Stiamo insieme da più di 30 anni e ogni giorno è come se fosse il primo. Ti amo, Gibbo. Antonella.

0: Dal 1973, una settimana, un giorno, c'è Edoardo Bennato che ci porta all'ultima richiesta, almeno per questa sera, l'ultima richiesta romantica arrivata al 348-075-8060. Ne sono arrivate tantissime e, come sempre, per motivi di spazio dobbiamo fare delle scelte, ma potete riprovare sempre a partecipare a Per un'ora d'amore, anche con un bel messaggio vocale, ogni sera dalle 22.30 fino alle 24. E allora sentiamo la richiesta, la dedica dell'ultimo innamorato di stasera. Chi c'è?
1: Canzone Tu come stai di Claudio Baglioni. Vorrei dedicare questa canzone a Valeria, una ragazza speciale. Lei capirà, gli ho fatto tante domande e lei mi ha risposto, adesso gliene vorrei fare l'ultima, che è come sta, perché mi manca tantissimo ormai da anni. Ciao Valeria, da Alessio.

E tu come stai? Era il 1978, Claudio Baglioni cantava questa meraviglia che ci porta alla fine di Per un'ora d'amore, almeno per questa sera. Mancano 5 minuti a mezzanotte, come Cenerentola vi saluto e inizio a fare il mio solito riassuntino prima di darvi la buonanotte e di lasciarvi alla musica di Radio Subasio. Riassuntino che vi ricorda soprattutto a chi non è stato accontentato questa sera, che Per un'ora d'amore c'è sempre. Ogni sera 22:30-24 è sempre possibile partecipare con un bel messaggio, una richiesta anche vocale, come abbiamo sentito questa sera, al 348-075-8060. C'è anche un altro modo per prenotare il vostro brano d'amore, quello legato alla vostra storia, ma lo sottolineo, bisogna pensarci con un po' di anticipo. Fatelo attraverso l'app scaricabile dal web, potete partecipare a tantissimi appuntamenti nel corso della giornata di Radio Subasio, tra cui appunto quello serale di Per un'ora d'amore. Nella sezione apposita compilate i form richiedendo il brano e aggiungendo una nota d'amore ai vostri nomi, ma ecco, bisogna farlo con un po' di anticipo. Altra cosa veramente molto bella, poetica, romanticissima: condividete la vostra storia d'amore con noi, raccontatecela piano piano, prendetevi il vostro tempo e scrivetela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, io mi fermo qua, sono Francesca Quaglietti e tornerò il prossimo weekend, sempre 21-24, sabato domenica. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora, vi auguro una splendida notte e un bellissimo inizio di settimana, buon lunedì. Vi saluto con La donna del mio amico dei Pooh dal 1996 e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Paul Verlaine. Calmi nella penombra che gli alti rami spargono, penetriamo il nostro amore di questo silenzio profondo.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: parte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Radio Subasio.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

A Radio Subasio è 1:06. Subasio Collection.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.